s'üne mar stüri o sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, u sche a sonne d'üne stad, par schwaza tot qua e c'è na fat. E na dünna vispel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms un sechs, il c'è les blau ma zuas ci stes. Meis bösti diso che vel scoen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o is a tema.

sun stat 7 ons sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non es ci bisco qua, par qua e sun e tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, al main quel sic ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, miss Charles. Se sono in marinerto a tappar mai, se vuoi vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navi il monte, su un pastrull, ma bain.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Proverbis. Curcial nüvel va vers Muntafun, plova in mince chantun. Curcial nüvel va vers Vuclina, va in a bell'ora in Engiadina.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Las medias svizzeras volan transparenza e reglas claras en connex con l'intelligenza artificiale, per quai han elas elaborà in codex da comportaments. Paris Saint-Germain ed Arsenal combatten per il titolo in la Champions League. La partita de final è la fin de match a Budapest. E soprattutto in l'Engiadini, il Puschlaf e la Val Müstair comincia il di surtratio sciglio esi dec sulle lif. Come trais dels temas, ciò più nau per vus, oz la sis, mio nome Olivia Christen, vien di ambitius essas della partita. La branja de media svizzera sa elaborà un codex de comportament per il diaver dell'intelligenza artificiale, curt IA. Dalla partida entrantra auter l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. La confidenza sa il possess il pli custaivel delle medias uscia Andrea Massüger, il presidente dell'Associazione Svizzera de Medias. Il codex de comportament duai rinforzar e segirar la confidenza in las medias. Tra autor duain las medias far transparent co che las fan diever dell'intelligenza artificiale e in contegna generat del tutto fagi da IA duai quai venir marca. In post de mediazione independent duai tractar reclamazions. En ils centres de las citats svizzeras date dine pli paucas butias de non-food classicas, per exempel, de quellas che venden vestiadira. En medem moment venien purgidas de gastronomia e servecs a dine pli importantes, servecs en il sector de la sanadat e la bellezza. Con quai continuesci alla midada de struttura ter il commerci in detail svizzer, quamos in studi della firma di immobilias Wüest Partner. La pli gronda concurrenza per las butias de non-food pie il commerci stazionar e il commerci online. All'exterior. En il combat per una fin della guerra in l'Iran, aia l'Iran fac concessions tranter auter de desister d'armas atomaras, sa dit il presidente americano Donald Trump avant las medias en la Ciasalva. Avant deven rapportar medias che ins possia quintar proxima main con una convegna tranter il Stadis Uniz e l'Iran. Quests rapports el pledader del Ministeri per Feiz dell'exterior iranais, Esmail Bakai refusa, quels rapports seien exagerats. Ina proposta de tractativas americana vien examinada e la resposta vien insa transmetter al Pakistan sco intermediatur. Dallas tractativas da vard l'applicazione di una convegna de commerci tranter l'Unione Europeica ed il Stadis Uniz dati progress, tentant anche di una vecina convegna. E sai anche in lunga via uscia Bernd Lange il persura della Commissione de commerci e nel Parlament d'Europa. Il prossimo incontro dels negoziaders e las negoziadras sai a previs il 19 de maggio a Strasburg. Las tractativas statten sot il squitch de Donald Trump, il presidente americano annunziale amna passada, d'augmentar ils dazi sin autos e camions or de lui de 15-25%. La nav crugera cun ils cas del virus da Hanta a bord es in via en direcziun de las Insles Canarias. En 3-4 dies doai ala sbarciar a Tenerifa, quai alla regenza spagnola a prova. Las 150 personas a bord doan venir examinadas, sche necessari tractadas e sil suenter venir transportadas en lur paiais d'origin. La mesem nan ins evacua 3 passagiers cun avions specials. La nav de crugere stada pliras dies avanti el Cap Verde, suenter che pliras personas en s'infectadas cun il virus da Hanta. E una novità dal sport, Balapè, Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contangi il final della Champions League e nel giau de ritorno del mezz final abbastì al defensur del titel in pari det inedin contro Bayern München. Il giau de partenza aveva il franzos guadagnà con 5-4. Il final della Champions League è il 30 de maggio a Budapest, l'adversario de Paris Saint-Germain è Arsenal.
0: La meteo.
2: Il di comenza surtrat, surtout in l'Engiadin, il Puschlaf e la Val Müstair, usciglio esidec sulle lif. Il svetremes di stonis quintar con singuls uradis u urizi. Si jenzig pliciaut che ir, en la regione da cuira ponis quintar con 19 grad, sen sur selva trantr 14 e 12, ed en l'Engiadinota con 11 grad.
0: Vias e traffic.
2: Sin il suandans pas ston ins quitar cun naif sin via al Bzu, Lugmagn, San Bernardino, Spleia, Malögia e Bernina.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Franz ist nicht schon. Ich ist das. Bei Weini al primo mo un Café. Mesnom, liebe Foffa, sa giu jim bundi.

musica nuova da Caroline Alves. Something Wrong in this last sesi undagi. I sono in painsco as barchonins da dainzis a stess ad una das chautas müder, ma as pupax faun quai. Müder as plets klaf. Auterisch in puff kus plets klaf sko jau. Incredibel. I kurciadovrun, i lora nota chati, i lora se trameter e-mails, i ad una istoria. Oz a sed mai is al di mundial das plets klaf, al moment di mena perfett per la domanda. Kauns da vu aun chantipa oz a benura x in un lö. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dil telefonin o computer. Jau po za quet einter, vu eschet in buna compagnia, quais da spö ons. Un des plets klaf, al plü beim Wiss sün tot al mond. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hackers samen per quai, ma oz füs forza un bundi per müder quai. Domaun Pushmaun podessi ilora però schon esser massa tard. I was account hecka. Sperein de nüglia. I forze d'un bun plät klaff fürs Eagle Eye Cherry. Al musicist schwedeis. Fischte gescha oz nempesis cinga und cinga vel anniversari. I blärst al cagnoschen impustüt per vida quist hit quia. Safe tonight. I scet una lavanur in Svizzera romauncia. E scodit, 1, 2, 3, 4, 5.

0: Il jubilato di Eagle Eye Charity festeggia Schotze 75 in Vain Jones festeggia il 75 ma oggi festeggia il 55 fisio eramo alcio ci potesse festeggiare l'anniversario di Vain Jones e dire ma in Vain Jones lasciamo qua ed è la seside ed è a mobot
1: in una bella Gievgia con la musica ter RTR.

0: Sheryl Crow con All I Wanna Do qui a però RTR di Sala 6 e mezz. Tutti questi sono stati dollars, 6 e 5, non sa una moce di girare durante la notte. Olivia Christen con la strada più importante, noi tazzi da questa banura.
1: La branca da media svizzera sai lavorare in codex da comportamento per il diever dell'intelligenza artificiale. Della partita entrante router l'Associazione Svizzera de Medias, l'agentura de novità Kisten SDA ed era l'SRG. Il codex da comportamento è rinforzare e segirare la confidenza in les medias. Della trattativa da var l'applicazione di una convenzione de commerci tranter l'Unione Europea e gli Stati Uniti stati progress, tentant angadine beci una convenzione. E sai anche una lunga via uscire a Bernd Lange il presur della Commissione de Commerci nel Parlamento Europa. Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contangi il finale della Champions League e il giau de ritorno del mezzo finale a Bastia il difensore del titolo in pari de Zinedine contro Bayern München. Il giau de partenza aveva il francese guadagna con 5-4.
2: La meteo presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Il dì comincia in differenza l'usamo con bleras nuvles, ma quella slia nell'ora vaira svelt e do dai un dì vaira sulle nive, domasi poi l'ora da cedar singolas nuvles da cumulusi qua e là, so proprio be local ma inci puoi dar un tacca al pluvia. E vin da c'è un paio più ciata di la regione da qua era dopo per quintoz con vardes dot graz, 13-15-7 graz in Zurselva, 15 in Engiadina Bassa e maximalmente 11 gradi dai Oz in Engiadinata.
3: Vias e traffic.
0: L'inverno vuomo è stato del tutto far fagot, oggi dai minci casi differenti passi, in giugno da far quint con knives in via, per fortuna non è mai damo a spneus. Ci devo dire sur l'Albzu, sur il Lucmagn, sur il San Bernardino, sur il Splugia, sur il Malugia o er sur il Bernina, e si da far quint con knives in via. Fat attenzione, impostut, chevuaut, chanzi a spneus da sta e buon viadi. Per ciò genitori, c'è un ufaun stessa planet come un da Sprogner, o c'è un'idea di torsi contatto con la banca da fiducia per un eventuale credit. Questo era un dei nostri temi, a mo' avanti la zot, avanti la set, qui a pro RTR. Avanti la set, in esempio più la sesi mezz. Se giugi, mi ci casi un buon comincio del dì.
3: RTR, informativo e divertente.

Veronica Fusaro con Slot Machine, qui è però RTR. Veronica Fusaro, ozzi in un'emna, e allora se sgronz di mezzo finale dell'ESC, ella rappresenta la Svizzera. La prima prova la tenì quella esidia per creare un paio di ciaccias, ma per quale sogno a qui a provas. Teniamo spols, ce l'arriva almeno al finale. Ed è 24 minuti dalle 7.

0: Allora, quando siamo in città, c'è un bas telefonin, c'è il laptop, o s'occupaisce con mondo digitale. C'ho avuto l'impressione di essere dependenti da vos stirpins digitals, e allora dai ossa alci.
1: RTL Impuls.
0: Con Bibi Vaplan, ella si discute se vien liber, si è praticamente dipendente dal mondo digitale.
2: Fingiate per diverse anni, noi abbiamo visto di ridurre mes consumo digitale. Di per di noi è partito quel sentimento di essere una sclava obbediente, un zombie vivente che piccia vid il manestrol del handy. Ma cori varora da quella attrazione e dipendenza, è il dof quel stirp. Per ir col tren, per pagare quins, per fare robes, per organizzare, per fare reclame, per fare ginnastica, per cucinare, per lavorare, per fin, per dormire in til dovre, mes telefonin. Il punto ci ha mudato tot è stato il momento da voce ne ha visto in Netflix il film della grandiosa cantadora Amy Winehouse. E na sarei la televisione e cloma ora il combat a tot quella pulenta digitale ci mette mia vita e mes cervè di per di schachmat. Se alci vid il film a mai inspira o se quai stat be casualità, non sai. Il di devo però, nai a desdit mes abonnement da Netflix. In per di spitart, nai mis in funzion mes handy vel, installa la belas applicazions minimales che dov per surviver, e sarà il handy con tot il schnick-schnack ein tim büro. Grandius! Quai è stat il cumanzament da mia vita nova. Una vita ci ha l'öppel moment, per il vivente de schlargiar in ot ed in large. Però, quiet is a nude spela. Fic quiet. Per un cervè ci des ad usar da nir pavla permanent con sensazions es adur, de splacciar in una vita ci be vive. Qui es a tot più simpel. Ma istess una piuent un uman in una vita simple, sco un zombie ci sile da d'una sensazion a cella.

Ed era da supponer in pace in udara a Moneada iscet un spettacle covant un emna al mezz final della Champions League tanto Bayern München e Paris Saint-Germain avant un emna al resultat 5-4 es ist stat un pain ater. Jotza benura as 7 da mai saini Paris Saint-Germain ha raggiunto al final e potrà di meno defender al titolo che hanno già guadagnato l'anno passato. Un gol fitchbot da Dembélé, una squadra da Bayern con poche idee. Era una squadra da Bayern che discuteva da più con l'arbitro che doveva concentrarsi sul lieu. E un gol da Harry Kane massa tard pel pari. Sono as motivs che non abbia stupe studiato. Ma per Bayern è chiaro che ci dice la colpa? L'arbitro. E hai una scena, se avessi potuto decidere altro, al Maun da Leimer, greve dire, oh, as fans da Bayern dicono, ah, qua era clair, ci non era Maun, e allora avessi un'altra da Paris Saint-Germain, la carta Jelk Kocna. Un'altra però, l'hanno dato in giugno discussione, quella che Bayern ha pretais un penalti, un clair Maun, vuol dire che c'è un'altra da PSG, che a Crabot Vitigna, ha voluto tunner davanti la balla e ha tuc evidente manch al Maun, ma d'un colleg de squadra. E tutto il stadio ha pretais penalti, là es la regla fitch clara, in quel cas, nu dai ningiun penalti, also si se tocca ad un aien juader, non dai ningiun penalti. Tuna la balla ad un colleg della squadra Vidal Maun. Hai dura manura oz pes fans da Bayern München, in de quest dai oer fitch blers in grigiun, nai compasciun? Na.

6 minuts dalla 7 Forza Auter schon vis la reclama con Dan Ndoi, la tachanda alla nazionale svizzera da Balapè, ci pende per il momento in paese dappertutto, da vent de dots, come eins la der ciao. La fevra da ramasser pur tretins da Balapè, as paninis. E quest'on non sarà quel bel un album, di per sé c'è un botto in una bibla, cura un tot squadras. Io ogni al campionato mondiale da Balapè, da questo sta, in Mexico, Canada e negli Stati Uniti, vuol dire, is a dovra 980 portretins. 980, ma salto con portretins, c'è un stato compra per implir as 980 quadrins. Per quai dai matematiker, si quest a un osa fatora ci sa dovra total mai 7300 portretins. 7300. Vuol dire il suo compra passa 1000 pacchettins e un di questi costa 9 1 franc e 50. Per la paese sa ha 97 portretins da mestre in der camo 5 o 6 o se si ha 7. Ma i costa 1 e 50. Vuol dire implir l'album da Panini costa in media passa 1500 francs. C'ho avuto due tre pop-ups? Ah, e allora buona notte. La buona nuova Cici Bratas portretins quel paia più o meno la metà, qua però mo Blair's Raps, 800 francs, impostito per famiglie con più o fons un bel bacun. Hai da mesi tempi, da finanziare questi albums da Panini con raps da Busaccia. Oggi in dì, sto il telefono alla banca e domanda per un credito.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En il Grischun eran de pli persone senza lavur, l'avril, la ragion principale è la gastronomia. Las medie svizzeras volon transparenza e reglas claras en connex con l'intelligenza artificiale, per cui an elas elavura in codex de comportament. E surtout en l'engedina il Puschlaf e la Val Müstair comence il di surtrat, les nivels schlien dentan sperte su entresi dec sulle lif. Come trais dels temas, cioè penau per vos oz las siat, mio nome Olivia Kristen, vien di abicius essas della partida. En il Grischun eran de pli persone senza lavur, l'avril, la quota de disoccupazione era 3,6%, comprelià con 1,3% il mais avant. L'avril eran disoccupada, sento dradons 1.200 persone, la ragione dell'augmento è da far con la stagione, a comunicare l'uffici per industria, masterni e lavur. La gronda parte delle persone disoccupate, radons 600 derivano del settore della gastronomia, l'ora suono del commercio in dettaglio e del settore della costruzione. Guarda sur l'entire Svizzera il d'ombra de persone senza lavur sa riduzi levet, la quota è ter 3%, comparaglia con 3,1% il mars. La branche de medias svizzera a elavurà in codex de comportament per il diever dell'intelligenza artificiale, curt IA. Dalla partida, entrant rauter l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten SDA ed era l'SRG. La confidenza saia il possesse il pli custaival de las medias uscia Andrea Massüger, il presidente dell'Associazione Svizzera de Medias. Il codex de comportament doit rinforzare se girar la confidenza in las medias. L'autor doit in les medias far transparent coca las fan diever de l'intelligenza artificiale e in contegn e generat del tutto fac con IA doit quai venir marcà. In posta mediazione independent doit tractar reclamazions. En l'Unione Europea volen ins scumandar applicazions d'intelligenza artificiale con las quales ins po crear o scenumnats deepfakes sexualizats. Per exempel, videos pornografics falsificats o era fotografies con persones blottes. Sen quai ens a convenits representantes e representants del Cussel de l'UE e del Parlament a comunicar l'UE. Avant che ins po mettere in vigur il scumont, stonang dargli sverda il plenum del Parlament de l'UE e del Cussel de las Regenzas dels Stadis Comembers. En il combat per in fin della guerra in l'Iran, aia l'Iran fac concessions trant rauter de desister d'armas atomares, ha dit il presidente americano Donald Trump avant les medias en la Chiasalva. Avant veven rapporta medias che ins possia quintar proxime main con in convegna trant il Stadis Uniz e l'Iran. Quests rapport sa il pledader del Ministeri per Feiz del Exterior Iranais, Esmail Bakai, refusa, quels rapport sa in exagerats. In a proposta de tractativa americana vegna examinada e la risposta vegna ins a transmettere al Pakistan sco intermediatur. Tra le trattative davart l'applicazione di una convegna de commerci tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti dati progress, tentant angadine vecchi una convegna. E sai anche in lunga via uscia Bernd Lange il persura della Commissione de commerci e nel Parlamento d'Europa. Il prossimo incontro dels negoziaders e les negoziaders sai previs il 19 de maggio a Strasburg. Le trattative stattan sotto il squitch de Donald Trump, il presidente americano annuncia l'emna passata documentare il dazi sin autos e camions or de lui de 15-25%. In novità del sport, Balapè Paris Saint-Germain a per la seconda giada in Serie con tangi il finale della Champions League. E nel gioco del ritorno del match finale a Bastia il difensore del titolo in pari da Dinedin contro Bayern München. Il gioco di partenza aveva il francese guadagnato con 5-4. Il finale della Champions League è il 30 di maggio a Budapest. L'avversario di Paris Saint-Germain è Arsenal.
0: La meteo.
2: Il di comença sur tracci, il snivel se schlien dentant sperte, il suent residet sur relief, il suent mes di stan insquintar con singuls nivels de cumulus, i plova dentant sin il pli local. Gli enzig pli ciaut che ier en la region de cuira pon insquintar con 10-12 grad, sen sur selva trant 13 e 17, ed en lengi di notta con 11 grad.
0: Vias e traffic.
2: Sin il suo andans pass, ston ins quintar cun Naifs in via, Albzu, Lucmagn, San Bernardino, Spleia, Malögia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed est la 7:05. Noi siamo pronti per questa giovedì del 7 mai. Davanti noi una mezz'ora con blera buona musica, però i damo altri rumors ci sono in pain sco musica entro le orelle. In questo da queste ore. E ci sono altri questo rumore, oh? E allora non sono altri viaggi di per sé. Pisera era da lunga per un odore ai nas, quella da caffè ci sa de rasa in cucina o in tincià o in bureau. I cosura caffè? Also tien ormai da caffè, sono in quel caso però, più c'è un simple, caffè può avere tot atras odurs, vu straut stut. C'è nunas e c'è gides una buona macchina da caffè, dal daini, giusto scoprossum qui a pro RTR diges, dal prossimo caffè. Mes nom Livio Foffa, sa giovigin bundi.
0: RTR, da nous, per vous.

0: RTR, quai es cumainzar al di con classicers, sco quel das Hooters, Johnny B, eine duldia. E lura, canz au chan teni a za benura? A tu capra la benura sco un buon program da radio, quel audio, sco dal dato sa quisquia, la duscia e naturalmente, caffè. Un, duai, trai, i va mi citant fin anti l'infinit con quists cafés. O er un bel moment, si arriva in cucina ben ura botti d'incine son là, vid al baiver caffè. Quella odur, grandius. Però, ja creccia, se vu studiaut vid la odur o la surda caffè, nu studiaut vid as seguents attributs da kleine Erda.
1: Käsig, Kräuter, pikant und, so ein Nadelbaum, irgendetwas. Weiss nicht. Nicht Arfe, aber irgendwie so etwas.
0: Farzalarsch. Ich sehe, tuni schon Profis degusten Kaffee, im Painsko prall Wien, in suren Ohren, da tote sorts Robben. Sie din Brasserie de Kaffee, dai Aquaira, Quinta, alla Nom, i quisquia es stata Celia Soltermann, ci der appunto iste wieder deguster Kaffee. Al prüm vien sura wieder la Polvra, Mulinada, i pür do vignel ilura degusta kun Baiver. De quellas degustazions vignan fatas la pro quists profis mince duas imnes insembel cun Pasquale Sergi, al possessur de questa brasseria de caffè. Per el, es caffè pasciun, i puncto caffè de buona qualità, dai per alc, per el, alc ci cel no fes mai. Da kleine ad acciai?
2: Wenn ich irgendwo bin und sehe, du hast eine Siebträgermaschine, und zuerst was sagen, ist, hey, ich muss einen Kaffee haben. Du musst es gerade probieren. Und wenn es keine Siebträgermaschine drin ist oder kein Filter-Kaffee-Equipment hat, sondern ein Vollautomat oder Kapselkaffee, dann will ich keinen.
0: George Clooney, non vesse tanto plagiare macchine automatiche, appunto da quelle con capsule, son per el tabù, non hanno de ce far bler con caffè da fitch buona qualità, magna Pasquale Sergi. Ma co, dai, insomma, caffè ci gusta, e chai ci dovra, fin ci da può baiver un caffè da data qualità. Tot quai i da plu dal daini oz qui a pro RTR, antis magazins da mezzi, i saira, i naturalmanch sun rtr.ch. Ma io se non ci voglia da baiver un ulterior caffè. E hanno dice se cantava il cides. Ma sul giorno lungi in pe. I ersha meses ordi una macchina automatica. Ed is la 7 minuti, buon di.
3: Io vezzesien.

Musica nuova da Adrian Stern qui a Pro RTR in Jövi e Benura, 7 mai, la 7 Vangità, in special bundi a tutti scolars e scolars, ci hanno per il momento as examens della matura, questa unione qui stimna crei in plena vigur, e forza mo piccin tips, vuot oz biologia, non sasso questo non c'è stato, questa biologia, se vuovesse davare biologia, forza può dato si imprender a moaggi, non fai nempe una piccina lezione da biologia, tema principal Uccess. Adonta, c'hai son far gnus 5 minuti dalla nascenza? Precis, ist dann zu, e son buns da mücher da limini. C'hai faun certs umauns 5 minuti dalla nascenza? Be precis, sbraier. Differenza marcanta da svilup. Nu a creina d'una jens c'ha bestias, c'ha quais un creaturas da spür instinct, tot eint nix d'imprender, ma quai es un fas in pisamaint. Per exempel, prol chaunt das uces. Quai es da main playlist da Spotify, da pü quars da lingua. Quel chaunt vennempe dat in avant, exercita, perfecciona. I curci mancan as magisters? E lor veni tot in miada quet. In Australia dai al maglia mölas, quasi nuce, ci tuna scoin nasce da mazi pro dermatolog, e spero appunto in nuce, ci des però periclità ischem. Da questa maglia mölas dai bi amo più o mai circa 300 exemplars. E il problema è che gli uomini maschili non sanno più cosa loro hanno un balz-song va. Also, cosa hanno da chanter per cifra una femmina o un maschilin. E dice, hanno cominciato ad imitare al chant da daters uccess. Anche il mondo della musica si dice, i covren, semplicemente altri uccess. Stupid halt, se tu esci pro dating, dann detta manch in viadi col fas dialect. E se non scoscia nu grigiunz, da verrezzen tutti in viada Zürich, curce nu lessen chatter una donna oder una amia, quai nu zanisio ernulia adi mainz. Ma, i cifren, ossa aiut quist uccess? Also, nulles

Rigais, den per esempio, un tuo successo, scienziats, pron, ossa de dar, de ciao, in avant, lion sound a quis successo. E qua fa un con playback, i coach de ciao. Also, i va online, giù quest successo, se rechatten, lascian ir al ciao, e siete c'è quest polen de ciao, imprender, grazie a registrazions, coach stessen se tuner, per chatter una femmina. Quasi un trainamento. Da vush per l'amour. Bella storia, oh? C'è chi non fa un tot. E hanno sa erpluisci ret, c'è chi a tavelli, c'è chi a sun, ma qua scalerai nell'orena traiada.

0: In intant is in las 7:30 RTR in Jövia as 7 da Mai. Ura per las noidats con Olivia Christen.
1: En il grischun eran da pli persone senza lavur, l'avril, la quota de disoccupazione era ter 1,6% con paraglia con 1,3% il mais avant. L'avril eran disoccupati in totra d'ond 1.200 persone, la ragion dell'augment hai da far con la stagione uscia l'ufficio per industria masterni e lavur. La branche de media svizzera sai lavora in codex de comportament per il diever dell'intelligenza artificiale. Dalla partita entrata outer l'Associazione Svizzera de Medias, l'agentura de novitats Kisten SDA adera la SRG. Il codex de comportament doit rinforzare e girar la confidenza in las medias. Paris Saint-Germain ha per la seconda giada in serie contangi il final della Champions League e il giaudo ritorno del mezzo finale a Bastia al difensore del titolo in pari dat inedin contro Bayern München e il giaudo partenza e il franzoso guadagna con 5-4.
2: La meteo
3: presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Nei avant c'è nu nien pro la naif faini ossa taimp d'avril as 7 da mai. Al di comainza in differenz lös con bleras nüvles in des surtrat, però quellas sa scioglien il ora vaira svelt i do dai un di con vaira bler sulai domasi il ora ciao singulas nüvles da cumulus i qua e la local mainch poi l'ora er ploramo un tackle. Las temperaturas erin pa in piciac como er qua eres puoi far quinto oz con verdes dot graz in surselva tanto 13-17 graz 15 in engedina bassa in maximal manch 11 graz dai oz in engedinata iossa pro la naif
2: vias e traffic.
0: Sus az ein MP dat in differenz löst naif ich hätte ci des da far quint sulas vias da spas del Giulia Malögia i Bernina con naif sun via sur l'Albzu i al Lucmagn i al San Bernardino e al Pass del Splügia sum per part quernats con naif di mena fat attenzion e buon viadi. Ed es Jövia as 7 da Mai ed in Svizzera vegno fat sur da tot statistica. Es sa conta pasta, c'è nu mangia in lon, counts cafés, c'è nu bai vain, conta svaccias, c'avras, c'è vai, si da, ma una roba non si sa in statistica mainch. Nebbe, counts, rumaunch, si rumaunches, ci da pel propi. Per c'hai, e da più da quai, dai circa 10 della zots, oz qui a pro RTR.
4: RTR. Unique.

0: E schon alla fin la donna Summer con Hot Stuff. E, Sergio Wetsch, io noi schon in sé, qui a B, la URSS, per cui è un sermo anche un paio, la fin di questa musica. Noi aspettiamo un po' grande visita, per cui fai un paio in ordine qui in il studio, mette in oral tapec tcocion, sia maestà. Dal Dain in MP in 4 minuti. Al Kikeri King dal Vainch Vainchicinch, Rolf Allensbach da Dadliswil, El Jokonu Oz Runda, Duai dal Kikeri Ses, Süste da Scissor Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Facciamo col Ciccio Palmer, Sergio, eh?
1: Su Wetlander, su Wetlander.
0: E non dal nulla.

0: So, Sergio, nu stein zu e fein la reverenza.
1: Il Chicchery Sis.
2: Presentata Folk, vossa bottia dal Vich in la Regiun.
0: Nu ein nempe visita da dun Rai, dal Chicchery King Vainch Vangicinch, nu ein runde duai con Rolf Allensbach da Dadliswil. Bundissa Rolf.
3: Bien di Livio.
0: Sir Rolf, per mai e l'el in sé in pain un genie, ja? Is a va a scola e lura as un zum ferns in scienzias della natura, also fisica, matematica, c'è dai l'amo tot, chemia, o? Oh? I aters a un piccione un dun per linguas, ja? Deros un piccione quel della linguas, con tot c'hanno da ribunda come mainzer nulla. El para da vair tots duai, el is sta da manster fisiker, also fisiker studia, ha però er un grand talent da linguas, el ha in preis romaunch. Quo quai? E il proprio ingegni?
3: No, no, sono io a poco, no, no. Quei va, il mio talento è probabilmente la matematica e fisica.
0: Ai, adonta, el non hai un connex col romaunch, el ha impreso romaunch per vedere che il ve simpatia per questa lingua, per vedere che il ve l'impressione ci clinge semplicemente vai, no?
3: Esatto. Aber Valater è schon in Tech meglio scosso so Silvana, col tunna.
0: Ah, ja, ciao, ciao. Iauro mo blermilder. Sarolf, ma curcel der scolar, der quai cler celvo ir pichunch anting pro la scienzias naturales, o fiser stat anch con linguas bun, oder der erlangt la testat ferm in seda per tot.
3: Era schon klar, che io mon in direzione scienza naturale.
0: Mm-hmm.
3: Aber io ho più latin in scuola.
0: Ah, ok.
3: Aber qui è bu per via della tillungage, qui è in causa fece logica.
0: Al latin?
3: Io vai giù plage con latin.
0: Ah, e qua è allora aiutato ad imprendere romaunch per dire mo svelco c'è e l'ha fatto qua. Comincia il crai pro la Migro Club Schuol? Oh?
3: Esatto.
0: E do al fatto squarz da padre Florin Meissen crai. Eh?
3: Meissen, a Lyon.
0: E ho stato bello perfetto a Romaunch, ed in clea è tutto il idioma, si dice che il po' ior con noi al Chicchery Sis, in clea da fatta su Miran, Sergio Guecis ne impera qui.
4: Il angio ci già parlato con il nostro candidato, Rolf Allensbach.
3: Sì,
4: perché Blair Klecch, Bundé Rolf, Runda 2,
0: Runda 2, e oggi stanno a fare 7, e a Digesno Champrons, e dain la touch. Guy Parmalé a regalà era papa Leo una pallotta racchetta da tennis con sottoscrizione di Roger Federer.
3: No.
4: Allo.
0: Avant papa Leo hai dato undes atres papas che hanno cernu Leo scolur nom.
3: No.
4: Correct.
0: Svizzers e svizzeras mangian in media l'on più o meno gli stessi blera pasta con staglions.
4: Fallo.
0: Bruno Stanek, der all'om ci ha declarà la Svizzera live in televisione la placiada de sprim su mount sulla luna.
4: Correct.
0: In Grigion dai da più lais, lax, co valadas.
4: Correct.
0: Al final della Champions League di quest'anno lui a Budapest.
4: Correct.
0: Paris Saint-Germain spetta più lunch co Arsenal su una vittoria della Champions League.
3: No.
4: Correct.
0: Oggi è al 100 aval di Dalon.
3: No.
4: Correct.
0: La commissione da traffic del Cusel Nazionale les introduire in general tempo 30 in tutte le comuns.
3: No.
4: Correct.
0: La prima band a Polo Hofer venne un teddy bear.
3: No.
4: Correct.
0: La società, questa facciamo l'indagiavola, la società aviatica Swiss ha fatto il primo quartal da quest'on da più godon che l'an passà.
3: Yeah.
4: Correct.
0: 30 milions hanno fatto quest'on, l'an passà 3,3 milions ad onta più ads prezzo da kerosene, qua è un botch trionez, o poi un fisico ma deve clarare cosa qua va. Entweder hanno fatto paio, blair, ma se blera tutto. Incredibile. Sir, Rolf, in momentina tieni un po' in Batacor, ma da allora c'è un souverange che non c'è in qua da Rolf Allensbach. Tutto il resto da Sergio.
4: Endes pretensions facias correctas en eign dus trais quater cinc seis set och nov cordiales gratulations.
3: Grazie.
0: Erot vesi
3: bus. Ier est au meglier,
0: Ir na sterza. Ir venier nov. Er con Reto Lehner, no. Al Kicker Issés Special, d'era Ernhof.
3: Avondusti. Mia prima ronda è stata meglio.
0: Buon, also, con Nov, vesselos, er Oz.
3: Aber Nov,
0: Je da al jackpot, er Oz. Il el fan da Balapé, per vide c'è quelle pretenses della Champions League, su nida scuor dalla pistola.
3: In tech, a mio club preferito è Son Gall.
0: Il
3: Venna Cutinià porta la Coppa alla Svizzera.
0: Allora, ci sono in questo? Ci sono in questo contro Lozan Usci, allora non ci mai più la Coppa Svizzera. Valmi c'è tanto in questo stadion?
3: No. Io miravo in a Son Gall incontro Liverpool a Son Gall. In Giug da Freundschaftsspiel.
0: L'Einstein della partita. Del resto, c'è le Sven da San Gallen. E da una canzone grandiosa da Stahlberger. Non so se conosco quasi in cantautore, è San Gallen. E ci ha fatto una canzone da San Gallen. E là, del resto, era avanti il meglio quadro da Balapé Romagne, da tutti i tempi, Paul Friberg. Grandiosa canzone. Vale proprio la paina da Teigler e Neada. San Rolf, domani ronda 3 e va verso il jackpot, eh? Il dalla partita?
3: Naturalmente.
0: E allora Giovinai. E allora teniamo i sponge e Giovinai Blera Fortuna e Acraicia al jackpot è proprio periclita. Arrivai, San Rolf, un bel dì.
3: Grazie.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Cry.
1: RTR al radio da e per la Svizzera Romanches giavisch un bun di 7 minuti della zotesi. In un Romanche Romanches esce un un pevalin exclusivischem, una rarità. Podessen esser superbis da quai. Minciuni minciuna non sa Romanche, da nunu dai i scheblers, ma counts dai. Insomma, Romanches Romanches.
2: Veni. Aber ja, keine Ahnung, wie viel. 200-300, würde ich sagen.
3: Ein paar wenige Tausend, so.
4: 4000?
5: 100. Non di più.
6: 10.000 persone. Personalmente, non ho
7: alcuna idea. 10.000?
1: In terra ignoranza dalla cella strais regions linguistica si c'è ne petto una prona ricerca che non fat in eada in cella strais regions linguistica però counts da nu ci dà propri e questo è incredibile counts ci dà da nu propri non sa sai propri nulla pel podcast Caffè Federal sono nos redattori Fabio Caduffi e Adrianca Martin e in cerca precisa da quella domanda e a un tanto altra domanda ad Andreas Gabriel dalla Lia Rumauncia.
8: Per quel canigin d'ombra è data mo la statistica degli uffici federali di statistica ad el d'ombra per incontro bo tutti e tutti e per questo venze bo
9: also, quel vuol dire, la statistica è bo esatta vonda pels Romanches.
8: Exacta è la schon, per incontro venire a rispondere alla domanda con i dati in tutto, perché la domanda può trasare, se non vende in tocca, c'è un conto mille, in tocca 60 mille.
9: Ma questo è già un po' assurdo in Svizzera. In Svizzera sono esatto, conto le vacche che non vengono, con i bens purils, con le auto, tutto quello senza, ma c'è il romanzo di bocca, e quello può essere in affront.
8: Già, yeah, io in una difficoltà per noi, noi, eini, con eini, forse è per quello che tutte le persone sono romanche di scuola non hanno fatto destra, da altre lunghezze.
1: L'intero di scuola, ma era la differenza tra la Svizzera romanche e c'è la regione svizzera, per esempio, se non vogliamo per decisioni politiche altre con il resto della Svizzera, l'analisa è blerda più anche il Caffè Federal. Oggi live tra le 11 e le 12 quindi il radio o più tardi per tor con voi in forma da podcast. L'angio ci vuoi out per questo.

0: las novitats
1: da RTR.
2: En il Grischun erano da più persone senza lavoro, la vrill, la ragione principale, la gastronomia. Le medie svizzere vogliono trasparenza e regole chiare in connesso con l'intelligenza artificiale, per cui hanno elaborato un codex di comportamento. E il di comincia sul tratto, il snivel si sliende in tanto esperto, se il suo interesse è detto sulle liv. Come tra i temi, ciò che non per voi oggi, la soci, mio nome è Olivia Christen, ben di, a bici usessas della partita. In il Grischun erano da più persone senza lavoro, la vrill, la quota di disoccupazione era 3,6%, comparata con 1,3% il mese avanti. La vrill erano disoccupate in totale di 1.200 persone. La ragione dell'aumento è da fare con la stagione, a comunicare l'uffici per industrie, masterni e lavoro. La grande parte delle persone disoccupate, radunt 600, derivano dal settore della gastronomia.

0: Teo de Mund, cul luf quia pro RTR. Io se daiamo più musica romance da quella ci pisera per semis, ci daun alas.
1: RTR, mia canzun preferita.
2: Mio nome è Ignacio Pérez Prat. Ad il momento è mia canzun preferita semis delle liriche san alas. Letzte lesse ich dedica ad Angela Schmidt, che è venuta col nome Alas per nostra macchina da traslatare, e ci che title la canzone Salut per Chai. Allo invidi a tutti insieme con RTR con la traslazione automatica della romancia Alas.

Las liricas analas cun siemis al giovusda d'Ignacio Pérez Prat della Lia Romauncia. Jean-Pain era il bab del programma da traduer cia nom alas, o per quai agli ozza giovusda quist toc. E siamo un atomo per ora quel programma staut propi far quel es sensazional metat ant in text tudaisch e al vent tradut ant in undas cinc idioms o er per Romaunch Grigiuno. Ho avuto un text da Romaunch Grigiuno e l'essere taller per Valad, Rosur Mirano, Zot Silvan, può dare Ertel Metterheint un clic e schon può dare l'air in vos idioma. Alles. Googlauet e allora tacciatauet.

0: Io sa però un warsin o teddy bear, un kiosk e una band bernaise ci ha scritto storia da musica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Dal 1971 a un Polo Hoferi, Hanneri Amann fondai insieme con un paar altri musicisti la band Rumpelstilz ad Interlaken. Nel special, i venti decis da far alci cinudea amo in quale ada nempe rock e pop in mundart. E qua in temps nota bene ci nus da lascea iramo da quella musica in tis radios. Ma n'hai dit rock e pop? Nu constata del tot esa un empe erfat reggae, lur prüm grand hit al toc Teddy Bear. In plü veniramo pretais che qua essere stat al prüm toc de reggae in lingua tudaischa in tot l'Europa. Ed insomma, es ist stat al prüm hit in mundart, in temps che in giun nuves cret che qua insomma possibel, ma ozza van precis cincantons, sed da mai dal 1976 a quel toc n'empe fat al pass anti la parada da hits svizzera. I ha fatto nire con cain zur notz a Polo Hofer, Hanneri Amann e ses omens. Un toc ci ha tuc un nerf, per vice Polo Hofer ci ha un tea e sce, co ce la liaut da velea. Quart do, a un ilora tegni amo un hit ci de stat amo pe grand, usaut ci un kiosk. Al rest es istoria da musica svizzera, ci ha appunto comenza con un warzin, un teddy bear, ci ha sa gnocarnia za kušla ein Diskurs d'una Generation intera avant 50 anni e qui a Sonios Rumpelstilz col Teddy Bear.
2: Ich sitze in meinem Zimmer, denke an Brach

0: Alex Warren qui pro RTR in Stadt las Otimets. Olivia Christen con las novitats.
1: La Vischnanca Montogne del Schons rovin del Centun maximal ma in radund 900 mili francs per rinnovare il provvedimento d'Aua Pazzen Faradin. La contribuzione centunale dati dentant mo se la Confederazione subvenzionesce era in aparte nom en in comunicazione dalla Regenza. En il Grigion erano de pli persone senza lavoro, l'avril, la quota de disoccupazione era ter 1,6%, compra gli acun 1,3% il mais avant. L'avril erano disoccupati in tot radund 1.200 persone, la ragion dell'augmento è da far con la stagione, uscì l'uffizio per industrie, masterni e lavoro. La Swisscom ha fatto più poco svieuta durante il primo quartal, compra gli acun il primo quartal dell'onavant. La svieuta è riducita per radund 4%, sin 3,6 miliardi francs. Una delle ragioni saia, l'Euro Flyvel, ha comunicato la Swisscom.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la Regione.
0: La grande pluvia ci fesce bain nudai er oznuglia. Ad ontal di comenza con blers nuvlas e qua indifferenzlös, ma quellas sciollen in loro vaira svelti. Do dai un di con vaira bler sulai. Domaz di poi loro da cedar singulas nuvlas da cumulus e local mainch poinir un pain mol, ma proprio bi local mainch. I vengi un po' più ciant come er di la Regione de Quaires, poi da spettano in tuanda des dot grazie in Surselva tanto 13 e 7 grazie in Engiadina bassa 15 grazie ed in Engiadinata 11 grazie. Er domani pushman non esi nulla con pluvia, anzi i vegni der ciao più sulla lif ed in pushuta più ciat. Domani darai temperature maximali da 22 ed in sonda da 24 grazie per nu in Grigion.
2: Vias e traffic.
0: Un pain mol esi listesni, isis az ai dat naif, visitaci des actual mainch da far quint con naif sulas vias da spas del Giulia, Malögia e Bernina, ier sul Albzu, Lucmagn, San Bernardino e Splügia, nus stesir cum pneus de sta. Fate micicas attenzion e bun viadi. E chavu sonaut ant in una band. Faut musica o out un figlio una figlia una biadia una biadia una nezza un figliolo una figliola ci fa musica e loro se cos'è da resto l'andar via amo un per minuti qui però RTR nous presentain nempe un'occurrenza in cui ci potessem partecipare e qua potess forza essere l'usch per una carriera da musica nazionale o da fatta mondiale perciò ci va. Restan andar via, un de nos temas, amo avant las nov.
4: RTR. Informativ e divertente.

Miles Messa pisarà per un pa' slanch qui in questa banura romancia e con slanch anni in avanti direzione avant mezz'di.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Giaus Olimpics den Vierne in l'Italia ha costat 35% pli pauc che quinta. Ed en il Grischun eran de pli persone senza lavur l'avril surtout per vide la gastronomia. Quamo dus els temas, oz, las nov. Mio nome è Olivia Christen, biendi. Ils costs per il concept de traffic grischun durant ils Giaus Olimpics d'invierno a Milano Cortina de quest'on en pli bas che quinta concret passa 35% pli bas a comunicia la regenza che apprendi an conoscenza del rapport finale e del quint final. La region saien adattazions che insai a fac durant l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic grischun montan a radont 3,5 milions francs. Radont 900 mili francs acina prestazion vor il centun surpigliar Il rest, radont 2,6 milions, due surpigliar la region Lombardia. La Vishnanka Montogne de Schon survendul centun maximal main radont 900 mili francs per innovar il provvedement d'aua Pazzan Fardin. La contribuzion centunala dati dentant Mosch e la Confederazione subvenzionesce era in apart a in nomen in a comunicazione della Regenza. L'Uffizi Federal d'Agricultura messe in vista in a contribuzione federale de radont 1 milion. Previse trant rauter de renovar tut las 4 funtaunas del provvedement d'aua Pazzan Fardin ils costs totals mont a 3,2 milions francs. En el Grischun eran de pli persone senza lavur l'avril, la quota de disoccupazione era ter 1,6%, comparagliac con 1,3% il mais avant. L'avril eran disoccupades en tot radont 1.200 persones. La ragion de l'augmenta è da far con la stagion, a comunicar l'uffici per industrie masterni e lavur. La grande part de las persones disoccupades, radont 600, derivan del sector de la gastronomia, l'ura suan del comerci in detall e del sector de construcción. La Swisscom ha fatto più poco svegliata durante il primo quartal, comparagliato con il medem quartal dell'anno la svegliata è riducita per un 4% sin 3,6 miliardi di francs. Una delle ragioni sia l'euro flyvel che ha riducito le entrate dell'affare in Italia, ha comunicato la Swisscom. Il concern de telecomunicazione a tutine podia aumentare le vette e il godoin de managi durante il primo quartal per 0,8% sin radont 1,3 miliardi di francs.
0: La meteo.
2: Il di comenza sur tratti, il snivel se schlien den tant spertes, il suent residet zu de liv, il suent mes di ston in squintar con singuls snivels de cumulus, si plova den tant sin il pli local. Jenzig pliciaut che ier en la region de cuira pon in squintar con des doc graz, en sur selva trantar tredes ed is set, ed en lendje di noto con indes graz.
0: Vias e traffic.
2: Sin il suo andanz pass, ton in squintar con Naifs in via, Albzu, Lucmagne, San Bernardino, Spleia, Malögia, Giulia e Bernina.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ja, du hast nur lasciato la banura donu e cominciai in lavavo mezzdì al Melder con una pausa da caffè ed in quel connex pitchen tip. Provai ad evitare in scontri o almeno in grandi discussioni con fans da Bayern München. E ci c'è il motivo di fare festa, non è per vedere che Bayern München non è in avanti. Dim per sé, festa d'anniversari, jubilari e jubilari del 7 mai, se tradini questo scoprossimo flot, esce in nostra compagnia.
0: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Per questi non vengono da savare 0800 20 25 30 è il numero di telefono per tosti contatto qui con noi in studio o per dar tras gratulazioni.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: Avanti, ciapò, però torniamo al telefono e torniamo incontro in ulteriore gratulazione. L'animo d'Alder Cici festeggia oggi anniversari. Per Cici non c'è tutto ciò. Gratulazioni al Grigion. Festeggia oggi, indifferenza lös. Non è peciuf, gratulazioni per 6 persone, un om e 5 donne. E qua un om, gentleman first. No, ma nulla per vide c'è non fusen galanz. Per vide c'è il più un, l'om. Carlo Tuar Arabius, festeggia oggi 45 avel anniversari. Io sopra le 5 donne. Evelyn Herman, antil da casa a Vela, può festeggiare oggi 60 tons. Al 66 avel festeggia Anna Barbla Buchli a Squal. Rosanna de Rungs a Vela può festeggiare il 74 avel anniversari. L'81 avel festeggia Ida Cadonau Pfister a Vuarz. E Alfonsina Vincenz, antil casa San Giuseppe Cumpadialz, fa festa oz sul 86 avel anniversari. Sincere gratulazioni e auguris per voi e naturalmente eras giovius musicals scoduna davanti alle 12:30 oggi qui a Pro RTR. E ossa è il momento per telefoner al numero che andate atrás sono avanti c'è un niente mani atrás 0800 20 25 30. Ci ho voluto gratulare di giungere oggi a 7 mai anniversari 0800 20 25 30.

0: sì. Sal da Vinci, per sempre sì. Quai es la contribuzione italiana pel ESC da quest'on grande finale. Allora, sonda in un emna. Io sa vai per una ulteriore gratulazione ad onta al jubilar. Quel aini schon nomna. Al telefon es nempe Maria Tuor da Sumvic. Bundi, dona Maria.
1: Yeah, bien dia, quella.
0: E allora, a ci gratulesch lela?
1: Io gratulans bugien in nom del Baba Gheu, nias fil, che stat virabius, al Carlo Tuor, el faceve schoz 41 anz, da sovniu liber, sa gude oz con se cara familia, nus lesen gevejà del gratulà, gevejà in a biala fiasta, col doi gude oz mince bi moment.
0: Ah, absolutamente. E da fatta ciuf liberoz, grandius, ha?
1: Yeah, ne
0: ve. Un buon chef, sto la vai, ha?
1: Quoi un buon chef, yeah. E le gente partecipando su io che,
0: yeah. Ah, c'è l'esemese il chef, ci può dire, ok, oggi mi doni libero, ha?
1: Poi molto ci... Yeah.
0: Ci c'hai sala che ci ha un planizzato da fare oggi questi anniversari?
1: Na, è un po' più grande organizzazione oggi, perché che si fanno an stu rafira la fiesta sindum. Quindi venire solo tutti insieme.
0: Ossa, dona Maria, vuoi se decis pel nome Carlo? Vessi ardata mo altri nomi ci darano in concorrenza? Oder deri clarissim quai da in Carlo?
1: Quai hai stau clara sia la matrice, ha divisato che non si mettono in Ovid, Londra, al ta, aveva nome Carli. Den trascorre venis da un Carlo.
0: E si ves dati na buoba, sa mai sa un coccio il vestini nom?
1: Nae, sa io. Nelia. Coi da frente curante tu non sa io bupli.
0: Ma in quella eada non sa ve, in quella eada non sa ve, o mo da un puap o una puap, o da sa vele la ci da un puap?
1: Nae, sa ve un spook. Na.
0: Forse ci ves dati na Carlo.
1: Non sa ve un forse. No, noi avevamo i genitori che erano in luce, e poi da una candela che mondi bene con una scienza, e poi non c'è casualmente che erano in luce, e poi stava in balletta.
0: Assolutamente. Io sono 45 anni più tardi, il Sauni Taffers, ed un flot puap, e il badaraccia sia mamma, rispettivamente i genitori, e poi vedeli ci farà la cupala, la scadiola da RTR. Dona Maria, già vi tutto il buon, una bella festa, e allora curcevuta la fauat, e grazie a Fitch per il telefono. Arrivair.
1: Grazie a lei, a voi, ne vi. Tito. Tempi.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: D'un pro sogni tot un pein nervus, musica e scia romantica. E Sergio Guetsch qui è per me di studio.
1: Da che las ouras.
0: Sergio, in pago mai in surpiglio stu qui a pro RTR, ier Ozlani naturalmente savair. C'hai temas ci saranno da d'alder per te?
1: I faccio una domanda, vainza fans da camping? Il campar è già il Davosons davanti a degna pificia in Trent una alternativa per becce campar ex nom sen campadis sur cargeas è il campar salvadi.
0: Scomoda.
1: E na, yeah. Perché il dati lieba di farentas chosas di risguardar, nous jagne cenegnas alla sadigia den cart e chanozza eren tip an vista alla findemda. Il Cordils Larers ed il Cormage Do da Igis Zitzers Concertation sonda e domenica, sonda a coira domenica a Landquart, c'è c'è il special Terkelz Concerts, sarò er in danos temas avant la sendes.
0: Quai i da più in pac moment, con Sergio Guedge, da mia parte fissi stat, quai mes nom Livio Foffa. Giuvigio Novant, buon divertimento con RTR, stat bain, iu zai las orelias.

0: Musica Svizzera der RTR Florian Ascht, Michael von der Heide, savez schiglio gugent, giavigir dumengia.
1: A weiss vos in giavig da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Ja vijai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin ja vista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince domenja, tant les indes e les dodes.

0: RTR con musica da Amy MacDonald. Il è in carta las dish.
1: Ciao.
0: Teofil de Rungs, da Camunz, sarò anche degna una luna da festa. Si va cielo, guadagnea il jackpot e lanciagne con quel e una nuova runda da G. Per voi altri, è una pronz Kelz, treis ciavazzins.
2: La ciaussa ne è bec pli moderna. La ciaussa è greva. La ciaussa dati in differentes colurs.
0: Ci ha già una buona idea, 0800 25 25 30. Ci lessa veir la onor da lanciar che la nuova runda da G RTR Ceciosas.
3: RTR Ceciosas.
0: E se ci ci vens forse da metter pi da base il radio per placere. Oppala, gi spandise il telefon erang. Basha nusa cercagna da venda dozze una nuova ciosa. La ciosa è bec ple moderna, la ciosa è greva, i dat ella an differentes calours, c'è pudess che il esser ci ha schon una buona idea, 0800 25 25 30, da guadagnier da tiglier schon una buona an la valetta da 10 francs. Enza ci sto far lanciata da una nuova runda da G, forza schonotz, 0800 25 25 30. La ciosa è beple moderna, la ciosa è greva, la ciosa datil an differentes calours. C'è pudess quel esser. Il è in soce ci vez forse son duvro oz, anena forma nilotra, tarena incumbenza, forse ozan dumanchon, o forse irseira. La ciosa è beple moderna, la ciosa è greva, i datela an differentes calours. 0800 25 25 30, scegliò la scienza che con quella lanciata e pruagna domani puspe da lanciar una nuova runda da G. La prossima runda da angivinar è con quel domani puspe in carta las dish.
1: Ciao.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Giaus Olimpics d'enviern in l'Italia custa da pli che in terz pli pauc che quinta. Ed il Centun ha approvà contribuzions per engrondir l'infrastruttura de Nevar a Spleia. Comodus els temas oz les deis, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Ils costs per il concept de traffic region durante ils Giaus Olympics d'enviern a Milano Cortina da quest'on en pli bas che quinta, concret passa 35% pli bas, a comunicia la regenza che apprendi in conoscenza del rapport finale e del quint final. La region sa in adattazions che insai a fac durante l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic region montan a radund 3,5 milions francs, radund 900 mili francs, acina prestazion vor il centun surpi il resto radond 2,6 milioni due surpigliar la regione Lombardia. La regenza Grischuna lascia analizzare in seconda giada su entre 10 giorni c'è privels che potessero essere più pretenzius per il centun. Sin base del rapporto finale lascia la regenza us examinare più profond trais mesiras che pretendono decisions del Cussel Grond. E se tratta di optimare la gic velt tras equipes sanitat, di introduzire in programma per osservare a modo coordinato la situazione e di installare picchies d'allarme in tutto il centun. Con analizzare la situazione, ils ons 2024-2025 al centun constata in tot 27 periclitazions. La pli grande rischia per il Grischun aien la scherzetza d'elettricitat in a pandemia ed era terra trembels. En il territorio de Schlis de Spleia duain ins poder engrondir l'infrastruttura de Nevar, la regenza per quai de 6 contribuzions centunales da total radond 1 milion francs per la Tambo Finanz Infra S.A. Vitiers venin emprest de 1,2 milions en il rom de la nova politica regionale de la Confederazione. Con engrondir ils indrits de Nevar duain venir creadas las premissas per poder garantir già davent all'enciata de la giun avunde naivs in las pistas del territorio de Schis Spleia. Il projekt costa total 5,6 milions francs. Il reassicurador Swiss Re ha fatto durante il primo quartal dell'on current de pli gudogn comparagliar con il medem quartal dell'on passà. Il concern de finanzas turiciais ha podi augmentare il gudogn de concern per 19% sin 1,5 miliardas dollars. La svelta d'assicuranza es riducida davanti 10,4 sin 10 miliardas dollars a comunicia Swiss Re. Le cifre del primo quartal mossien la ferma rentabilità uscia il CEO de Swiss Andreas Berger.
0: La meteo.
2: Il di cumenza sur traci, il snivel se schlienden tant spert e sil su entresi det su le liv. Il suenter mes distan in squintar con singuls snivels da cumulus si plove den tant sin il pli local. Jen zig pli ciaut che ier en la region da cuira ponen squintar con des doc graz en sur selva tranter tredes ed is set ed en legi di noto con indes graz.
0: Vias e traffic.
2: Sind so ein Dance Pass, stehen ins Quintar con Naif Simvia, Albzu, Lugmagn, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Yeah, in so che ci so a Daniel Pushpe procurar per discussions. Campar salvadi. Ce è important da saver tiglia campar salvadi giaint a vosotros in tancala mezz'ora agli microfone Sergio Guec Giovesce una bella givgia.

0: Tips e tricks per vus.
1: Campar. Ils da vos onz è a degna davanto play teren trend per Ciciles bec ex nom durmeir. Tendas per tendas nen campadi sur cargea e spicire noura an colonna per ir santu a letta. È in alternativa il campar salvadi. Per propa galdeir la natera e aveir il agen pos. I dat d'antant da risguardare in per punts scens les campar salvadi, Gianna Maria Cantiani ho las respostas las pi importantes. Bunde Gianna.
2: Bungi.
1: Scuam premen eda, scua che il reglo che il con il campar salvadi an Svizzera.
2: E a nus essen eba an Svizzera sco con an quale otra roba e i campar salvadi becce reglo sin livel federal. Quei monta paia che mince canton a per parci zund mince vaginadi a otras leges a reglas. I mir e propi de s'informar directamente deri vaginadi niter la polizia la nocin vutlu mettersai la tenda. I dat lu dentant in a roba che vale per l'antiera Svizzera, scumando de campar an reservats, parcs nazionals, asils de salvaginia, zonas de repos per salvaginia et an territoris naturals protegies.
1: Chans lessa campar salvadi, vali il zacciapescia da risguardar la natera, gli ambienti, gli animals, evitar de far grondas caneras e risguardar tavlas da scumont, per esempio il scumont da far fi no scumandò. Egna dallas domandas, las pi urgentes, sciglie propa urgente la vaceia strocla. Tips!
2: E per la facenta grande adesso in a cas far in Russia ni in molde de si mainz Gesù se ne 15 cm a fons allo an mincia cas so einter fac ses duir cuvier is excrements con tiara ni crappa fece important prender kumpuspe i pulpier per quai fece adato in quels sachs de robidoc per exempel ad Er darf via i pulpier de hisli, quei i propi bitsche schane bung idee per vidi prievel d'incendis. Et er important de circa vir in a distanza de 50 meters der aues. Et de jers posada reutilizabla, quei schenegia naturalmente la borsa, a procura per poc rumient, se capesce quels che van a campar, quels prenden puspe con els, i rumient lascian bici na vos quei anzanauas an la natira. Schin lava giau lo fossi de vordar kindrova savung ecologic.
1: Allo, vala era una buona preparazione na massa, s'informar davantora testar il equipament avantci za mettersen all'avventura a campar salvadi.
2: E sci vesta plover lu vala in attenda senza rosnes num nada mens schon fitch bler. Ad lu fa sen de planisar a vunda tains per la cerce din plaz de dormir, ja, des metter seine tenda de stirai de noc pudes num nada mens tutte nur lu schon jasserem poetsten tus. Ad importante bece de campar minia de tier de la civilizazione ni de tiges d'alp, ad Avant che metter sei la tenda, fai proprio sen da examinar i platz et schinciata la verstizte d'animals salvadis, lu e lu forza miglier da dangir im moment da curire in otter platz per star sur noc, io cri in a visita notturna d'in Pier Salvadi sin quella sein schon pacific desister. Allo so da a mincia caser raia cholda ai sacca dos ai solz poi num nada mensch bein spert venir un po' frescht.
1: A mincia casa lo stato sa navot plea in tapeisa l'aventura in la natera Gianna Maria Cantiani con una survista ce ci è tot da risguardar tiglia campar salvadi.

0: La vossa Gigia in compagnia da RTR.
1: Il calendar.
0: C'è stato tutto screcciato il nostro calendar. Musica da clarinetta e contrabass dati il questa sera a Lyon. Marc Lardo e Daniel Seiler elzen contrabach an loro arrangiamenti mossen els musica da Johann Sebastian Bach da dena wart tot acna in nova Sperbach sungen els ir musica contemporana. Il concert da contrabach è ant il cinema sil Platz a Lyon questa sera alla socia den cart. Un tip per voi altri a songiare e conturno. Questa sera è Puspe Café Romanche. In scontrar romances e romance sa nostareia, star da compagnia, coltivare il romance in atmosfera allegrevla. Savez far questa sera in il restaurant Brauwerk a songiare, gist da sper la stazione principale alles set.
1: Il calendar.
0: Givgia planetas a preparar per la fendemda il cordils larers ed il cor masdoda igis cizers zalegran John els concertation dus già la fendemda c'è specia il publicum c'è il special veda quels concerts. Gianza a vosotras a pacas minutas.

0: Inter sustegna musica indigena Giganto. Zwei Chöre eine Klangwelt. Statt scretcher seniglia Flyer, ci fa attenta ad usa Konzerts, ci ancala findemda, il Chor dils Larers da Coira concertescia con il Chor Masdoda Igis Zizers, kelz Konzerzen Sonda a Coira e Domenja a Landquart. René Spescia è suprastant d'il Chor dils Larers, e l'ola survista, so ce ci stat tot segl program. Or da che punta da vista vigne chegli ad esser concerts spezials?
1: En prima linea per quel che nies dirigent, il Pascal Weder, che è dirigent del cor Michedau Igi Stetzers, quel cala. El va a studiare musica, va a studiare in Avon, da Diu Plirs de Sessis, che è dirigente di Sis Cors, che è la regione circa 4 di quel dato Diu, ho notato che il tempo che l'avevo più tempo. Qui viene adesso un concerto in tic de Cumiau per Pascal Weder.
0: Il concert comunabels finals mossaner la variazione musicale schibagna da Pascal Weder schuer dils dus cors cresce d'antante da atmosfera musicale comunabla c'è specie il pubblicum.
1: In i dus concerts fich varions, fich cum fich bia differents stils de cantar cors, ben schelle tot cor. Al cor mi se dau de igi setzes kommt, per exempel, ich war noch niemals in New York, de Udo Jürgens, nie Tears in Heaven, de Eric Clapton, da eina in a passage in block, unken zu uns in tic pli, len di afrikaner jesu inigada, sche anglobe, kun gewinnen accompagnai de Felix Rüedi al Djembe. Nus, al cor del Slarisch, nus essen in tic pli, len di pli tradizional, nus vain in primo blocco è piuttosto c'è la sera, alla notte, canzoni della notte del venire una volta. Al secondo blocco lo c'è più varianza, quindi con molte canzoni della mancia, tutto c'è canzoni inglesi, canzoni che sono anche buone nelle nostre regioni.
0: Da c'è allegrezza il pificcio?
1: Io personalmente mi allegro, sono massa gli altri che vengono a classe al concerto. Da concerto è in una causa più unica, più bella, in Svezia, sente che gli altri agosto, che in fa, in Sadaka, la regione, che noi siamo la grande parte del cor di Slaris, è della regione che era contorno, vende Panadoz, toccano Schiers, al cor di Igi Setzes è un po' di circa, che Igi Setzes. In quel senso, in sada a casa, bei als concerti, quei dine fei bi.
0: Adei, Rene Spescia, superstande del cor del Zalarers, Giavigiagna, bunga divertiment, vigna per Franca Grandios, il concert comunabel del cor del Zalarers, del cor Masdoda, Igis Zizers, Sonda, Basel Giacomanda, Racoira, alles set, e domenica sarò il concert an Baselgia Cattolica a Landquart, alles cinc, i dat digl reminenter registrazions novas digl cor dils Larers, ils videos en schon online i savez vurdar els via Play RTR.

0: è actual da Bashi.
1: RTR Impuls.
0: Keglia cun essere tras ora agli telefonin, so trant schon essere un po' inacciosa. Keglia era il punto da partenza degli impuls da dots cun Bibi Vaplan, ella preferisce la vita simpla.
2: Fin già per diversi anni ne il giavust da ridurre mes consum digital. Di per di ne patita quel sentiment da d'essere una sclava obediente, un zombie vivente ci piccia vid il manestrel del handy. Ma cori var ora da quella attrazione e dependenza, et il dof quel stirp, per ir col tren, per pagar quins, per fare robes, per organizar, per far reclama, per far ginnastica, per cucinar, per lavorare, per fin, per dormire in til dovre, mes telefonin. Il punct ci ami da tot è stat il moment da voce na vis su Netflix il film della grandiosa cantadura Amy Winehouse. E na sarejo la televisión e cloma ora il combat a tot quella pulenta digitale ci mette mia vita e mes cervè di per di schachmat. Scha als wie del film a mein spira o scha quai stat be casualità nu saia. Il di davo però naia des dit mes abonnement da Netflix. In per di spitart naia mis in funzion mes handy vel, installa la belas applicazions minimales cha dof per surviver e sarà il handy con tot il schnick schnack ein tim büro. Grandius! Quai è stat il cumanzamento da mia vita nova. Una vita ci ha l'öppel moment, per il vivent da schlargiar in ot ed in larg. Però, quiet è se nu da spela. Fic quiet. Per un cervè ci desa d'usada nir pavla permanent con sensazions esadur, da splacciar in una vita ci be viva. Qui è tot più simple. Ma istess una piuent un uman in una vita simple, sco un zombie ci sile da d'una sensazion a cella.
1: Impulse.

RTR accompagna vos autres la GIF già in 3 minutes ai la Zendes. Si las novitats vogliono avanti a Berna, Adrian Camartine e Fabia Caduff annuncian con la più nuova edizione da Café Federal. Tranta rotta voglia per la domanda canze cantas romances e romances datil, insomma, e perché è il più gref da eruir canz. Tot che il si va la Zendes al microfono sto Sergio Guetsch, noi sono sentiti in puspel 12 mesi puntual con le gratulazioni. Finiam pitart.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il concept de traffic del Grischun per ils Jeus Olympics d'envierne in l'Italia ha custat de pli quinterz, pli pauc che quinta. Ed il Centun ha approvà contribuzions per engrandir l'infrastruttura de Nevar en il territorio de Schis a Spleia. Come ad us els temas ozles indisch, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Ils costs per il concept de traffic grischun durante ils Jeus Olympics d'envierne a Milano Cortina de quest'on en pli bas che quinta, concret passa 35% pli bassa, comunicia la regenza che apprendi in conoscenza del rapport finale e del quint final. La regione sa in adattazions durante l'occurrenza. Ils costs totals per il concept de traffic grischun montano radund 3,5 milions francs, radund 900 mili acina prestazione vuole il centun surpigliar, il rest radund 2,6 milions francs doe surpigliar la regione Lombardia. La regenza Grischuna lascia analizzare in seconda giada su entre 10 giorni c'è privels che potessero essere pli pretenziosi per il centun. Sin base del rapporto finale lascia la regenza us examinare pli profond tra i mesiras che pretendono decisions del Cusel Grond. E si tratta di optimare la digvelt tra le equipas de sanità, di introducere in programma per osservare a modo coordinato la situazione e di installare picchias d'allarme in tutto il centun. Con analizzare la situazione, ils ons 2024 e 2025, al centun constata in tot 27 periclitazioni. La più grande rischia per il grigion aien la scherzezza d'elettricità in a pandemia e terratrembels. En il territorio de Schis de Spleia doain ins poder engrandir l'infrastruttura de Nevar. La regenza per quai decis contribuzions centunales da total radund 1 milion francs per la Tambo Finanz Infra SA. Vitiers venin emprest da 1,2 milions en il rom de la nova politica regionale de la Confederazione. Con engrandir ils indrits de Nevar doain venir creades las premissers per poder garantir già da venta l'enciata de la stagion avund naivs in las pistas del territorio. Territorio de Schis de Spleia. Il projekt costa total 5,6 milions francs. Il quinto annual 2025 della Vishnanka de Tavau serra con un surplus d'entrata da 4,1 milions francs. Il risultato operativo è tant per l'imprima giada da più 14 giorni negativo e ha un surplus d'expense da 2,9 milions francs a comunicare la Vishnanka de Tavau. La ragione principale saien due decisioni della popolazione che hanno incisionato auts costs unix. I va per la riduzione dels daivets dell'ospitale de Tavau sur total 14 milions francs e per costs de 2 milions per qua quinza rifusa in projekt de traffic. Il Parlament de Tavau tracti il quint probabel en sia sesida dels dusta fanadur.
0: La meteo.
2: Il document surtratti, il snivel se schlien dentan sperte, il suent residet sulle lief, il suent mes di ston in squintar con singul snivels de cumulus, i plove dentan sin il pli local. Gli enzig pliciaut che ier in la region de Cuira pon in squintar con des doc graz, en sur selva tranter treders e des set, ed en lengi di notte con indes graz.
0: Vias e traffic.
2: Nel suo andanz pasto in squintar con naifs in via, Alpsu, Lugmagn, San Bernardino e Spleia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR Café Federal.
3: In cordial benvigni, quell'ora emitinus en direct da Berna. Mio nome è Adrianca Martin.
4: E io sono Fabia Caduff. E nos comenzaina questa emissione con la domanda: quantes romances e quants romances daia?
5: Veni. Aber ja, keine Ahnung wie viel. 200-300 würde ich sagen.
6: Paar wenige Tausend so.
7: 4000?
8: 100. Non di più.
9: 10.000 persone.
10: J'ai aucune idée.
6: 10.000.
4: Circa. Quella era una ricerca sin via che avevamo fatto avanti in Peronzi, la svizzera tedesca, francese e italiana.
3: Già, ed enton esci in sei con 100 persone che c'è un romanzo, già in sei una politica di speras, e si è neanche così semplice di rispondere a quella domanda. Quantos romanzi e quantos romanzi date insomma?
4: La nostra missione da dotze è dir sulle stizis della statistica romancia tante rotte vengono evaluate che romancias e romances vusen in conguale col resto della Svizzera, ma erci da più donnes o da più omens romances e quando so fanno che le romances hanno e amo bler da più dates vengono ramassà.
3: In fatto, se vengono den ton schon ausser tradivus, del Radio Romansch ei vargela mesedat della musica Musica Schwitzera e mince tschunavla eina canzun romanscha. Sco quella che Pascal Gamboni et Unix.

0: Unix, coce Pascal Gamboni canta, eschen schont nusses romanches e romanches, ma punta, quantas eschen lura insomma? Una domanda che penseivan de responder svelt, ma qua vaina pensa fos. Perciccia qua esosce, qua vaina voglio savair ded Andreas Gabriel al pledader de medias della lia romancia.
1: De Michael sa bu esser oz dir nus che wel studia vain preregistrau qua discurs, ad adel vain us voliu savi coca qua ai us precis con quellas statisticas de vartles romances ed ils romances, a perciai che dat che buina risposta simpla.
0: 40.000, 50.000, 60.000, 100.000, depü o de main, Andreas Gabriel, in se vaina una simple domanda, o Adrian?
1: Absolut.
0: Nul ein in se besser weir, quaccia mince romancia e mince romancia vein sgiur domanda in per votes, nempe quants daia de nus, quantas romancias e romancias daia?
2: Ja, qua proprio una buona domanda. Sempla, credo, bocca la sei di fece importante, eile, c'è sempre da rispondere a esibo. Io credo che c'è nuova 60

0: nus vain, con s bains purils, con s autos, tut quei sansa, aber tils romontschs buc, e quei buatsch man in affront.
1: Ja, yeah, ja, in a difficultat per nus. Nua, eini, cons, eini. Forse eisi per quel che tutte le persone romontschs discurne in pato d'est, d'autos lungaits. Una greva domanda che nus rispondessem bugien con ina cifra.
2: Ma que vuol dire, els improvan de chattar romances e romances, però que non esu sce simple?
1: Ja, io credo che sia una difficoltà della metoda, che d'ombra con prove, con inquiste spaziali. Allora si greve 9 milioni di popolazione svizzera d'infla, l'engi 60 milioni per stare con la cifra.
0: Certe cifre sono più, ma me un in Zabusche esatto, che noi stiamo rendendo con precauzioni in quelle cifre, per voi della lia romanza, con rilevante sono quelle cifre, insomma, sia in Zabusche esatto.
1: E fosse invece importante, per quel che e va per la domanda di dati a un quei romanzi, dati boi, non si massa anche a Bernas in via, domandassero se forse in qualunque se avesse boi, ma venque un discurreuni, venque devi negare, forse nel 1938, qui veniva in disquattro lungaggi nazionali, veniva un discurreuni, quei manco di informazione, quei ha da fare con cifre mal precise, che avessero sbagliato in una cifra più esatta. E la politica decide a me una cifra, se la vuoi.
2: Ma esi l'ora la voglia politica ci nu dà le cifre concrete o vide c'è manci ci nu dà elles, also es che massa certa de valuar tot que nu svol forse neanche savair.
1: Io credo che la decisione della metoda de bupli fa d'ombrazions del pievel complainas.
0: Quella svevens a toglion due meli, ni qui veniva mai in questionari a casa, che svevens planiò, mincin, veniva in planiò, quei, da pilu dati bupli fanno eba quelles improves, ma pli, da pilu sanz bupli sce exact.
1: Da pilu sanz bupli exact, gion due meli, anza un quella cifra del 60 meli, che è pli o mens duvrabla, se vessens di quale d'anton veglia, o se quell'ascens ebo pli duvra, a ti accreci che è la decisione da bupli fa in adombrazion complaina, che meno la difficoltà che insamfla bo 60 milioni e 9 milioni.
2: Qua vuol però l'oreiro se dire in us riven er nein andret a mesurar quaccia la lingua es sviluppa l'oreiro per instradar tutte enorme mesures ci sbada tonota ou se es diminuesce quae ferm oder ou ni vada ciò da qui sucan es riva l'oreiro per il moment scogne anche da savair co ci sta l'oreiro con la lingua o far l'oreiro calcolazions approximatives per guardare come va in avanti, come guardi ora in 100 anni.
1: Qual è precisa la difficoltà? Se non sapessero quante persone che abitassero, per esempio, il territorio romano, sapessero quante fonti che avessero bisogno di istruzione del romano, per quelli che hanno qui, per chi vive in una vicina anche romano, se non sapessero nulla chi è, se sapessero quante chi è, le domande sono esamidate durante il giorno, le prime domande sono sempre lungaggi materni, sempre lungaggi principali, lungaggi di scurio, pia i grev da comprare ed è un più grev da fare in una prognosi.
0: Hai si buon che il romans è già un'istituzione speciale. Io dico che il romans è un'altra in de natura no bilangs. Quel ston è via un altro lungaggio. Ed è proprio che fare una ricerca e si ha più grev da dire che è un lungaggio. Non è solo il romans che c'è in famiglia, non è il tudesh forse che trova il Louvre, non è il contatto di novias. Es nu sema in tega nina tupa situazion scromons.
1: Es nu se e. Doca gli on due mille neve domandaus entro lungaggio principal, a cei lungaggio discurs di eon. E leo se venza che persone romances indica magari bugien il tudesh con lungaggio principal, perché han fatto forse scolas continuantes per tudesh. Ma le dice, io sapevo proprio scrivere in breve un tira per romans, ni in e-mail, ni in rapport, e tudesh. Allora se venne per incontro un indicato c'è lungaggio discurio è un osso. Quel problema è liquidato, so zanza indica più lungaggi principali, ed è una di una persona che dice, ah, non c'è un mio pauk per indicare quel lungaggio. Le vanno in cinza a perdere per incontro qua è la metoda dell'autodefinizione. Dici, ti è il romanzo, io sto a decidere se c'è la mia identità linguistica e la mia flavola per dire, io indicherò quel lungaggio, lo indicherò boh, quel è in ordine.
0: In der Monde geht in quoi, also Ziffern sind nicht aufrad, dass eben auch die per da so in der Nähe, also per Subventions, per Sustains finanzials, außer schins a außer keu schiene Ziffern, ke nun klare, ein quoi aus in Avantage pels Romans, ke

0: Trovegen forse de pli danes, co qui vessen forse de vos de bien, ni aisi pitost dort vos a veste in disavantage.
1: Io credo che sia in disavantage, per quel che non sven l'impression che la cifra sia più bassa che quel che la fosse effettiva l'engiscens d'un brasa atrás, teoreticamente. E per quel che tinus che una cifra meno bassa, flevlente la volontà politica da
0: tals danes,
1: non che una cifra più bassa, non sven l'impression che una cifra più bassa flevlente la volontà politica delle sostenere la mangia.
0: Also, più alta che lei, è meglio che hai meglio che il sostegno per la mangia.
1: E bolinear per un conto stias, in stal 60, tottenina mo più curante, già trovi quel per curante, ma già trovi e mo per 30, già non è quella cifra. Io credo che non stessano semplicemente cifre fidate per sentire se vuoi prendere le strecce decisioni, in stato di dichiarare, ah, non scartino che sei da plis, già da come, qua è una buona base per decidere, c'è decisione che dat lo è a dina.
2: E c'è allora Blair confrontats con precis quelles discussions sur de cifras e che conseguenzas che quelles an lura?
1: Ma las conseguenzas fortemens la domanda sunt la cifra vens a mincig. Io dic sas un curioina, domanda gli offezze de statistica, prenina che ti amflas leo dentro letze a 60 milli sas un curioina. Quando tram en buona risposta seriosa, avrei forse bulla pi falide. Las conseguenzas, credi eu, buca las persoonas ponderescian conscientemen, aber mincin ponderesce zut conscient, men gie drovion radio televisione romance per 30 ni 40 milli ni drovion, quai ni drovion cei. Quella domanda anza, mince gie, quella stonza e fa, per quel che non sa nen in sistema da maiorità, la maiorità decida, e non sa anche la maiorità di che in casa federale decide quella promozione, mince per ons, quen drec, per questo la ve buone cifre, perché la sappi che la decide.
0: Tu hai senso in te che venire a vendere le cifre, se piuttosto in direzione volontà, dem voli mantenere il quarto lungaggio nazionale, trovi da più le letzte cifre.
1: Io credo che le cifre, neanche molte cifre, non trascino la volontà di sostenere. E credo che. E poi si è che il suffetto si dice: oh, quando si dati oggi, vabbè, non sostenendo, non è così. Qui credo in effetto, alle lunga vista, che è piuttosto la difficoltà. La volontà, la coscienza che trovo qui, quella è la volontà nella politica. Il suffetto sa anche, la politica sa, non informare nella politica, perché non dovrei anche. Io credo che dipende in modo dalle cifre.
2: Appunto, non dipende bene dalle cifre. E voi già siete, o avete l'impressione, che sono da più, e da più queste romanze, che sono indicate dall'Ufficio Federale di Statistica, ci discorre da 40 milioni che hanno indicato il romanzo con la lingua principale. E quell'esperienza fa noi ora. Si cerca un po', si chatta dappertutto di ciò in romancio o in romancio. Io credo che qui va a bler so scia. E se questa te la lia, o se tu vuoi sapere, tu vuoi da persone, si sguardesse quella, va quella proprio un po' dappertutto, in tutto il mondo.
1: Quella va dappertutto, qui è quel che non viene, dieci anni che viene l'urundao in giù, la statistica, perché io vado a essere in una gara in quel formulario, già, se vado a essere in un formulario, se c'è un planio, lo vedo il boss il Ramon, se vedo un primo frust, di non vado a reclamare quel mio lavoro, se vado a indicare il Ramon, se ti metto una voce, se io vado a fare il mio, per incontrare quei anche bottozzi, che forse avevano 200.000 persone, se donne, che venivano domandate, se conto, se quella, se Ramonces. In le cifre che non sven discureo all'altra è come viene visualizzato la domanda. Quindi lui è una difficoltà. Se non mi quelle carte, se dati vicino che è in tenor legge di lungaggio del canton Grigion Ramonces, sur ses, per esempio, che viene marcata scotto destia. Se qui in altra faccia che per noi sarebbe inacceptabels per quei che vien faci valere che quei territori sei di tudest, malgrado che lei tenor legge di lungaggio cantonale a Ramonces.
2: Also stes, prima una volta erni egualizà con la confederazione pigliava il territorio romanci, con il grigion pigliava il territorio romanci.
1: Preciso, che ho dati balas brevs che vanno vedeneo dentro il canton grigion e gli uffici di statistica che non si vede in quei da più decenni a scia, la maggiorità di quinta, vuol dire in sfana d'ombrazione sur ses, ni a lax, ni montagna de chans, cosi quales vischneon cascain per tucadas, ad insmere c'è lungac indication las persunas, Las persunas romanches indication romanche tudest, forse italiana d'anglès. Las persunas delungai tudest indication tudest. Lo quentan ian semman, voilà, c'è il resultat. Las pliras persunas discuren tudest, gli uffizi de statistica di bien, lo equo territori tudest. El gi ben, quel feci bo politica delungace, un quel quese semplemente in statistica, quel che è ver, per incontro la percezione al grigione, tot in altra, e le medie e nazionali hanno adina per spavere con le lingue grasse, a montagna di chance e io se tu desti. Non è un po' più tu desti che qualche era già una volta, più romanzo, e ha semplicemente mi dà la maggiorità. Qui è una grande difficoltà, perché le carte date sono in una fallita impressione, ma i cons animo bene sul territorio romanzo, vengono tic a tic, marcato che tu desti, e qui è una grande difficoltà.
2: Vuol dire la statistica discriminescia le minorità?
1: Discriminare in un gran plaid avrebbe dato una fallita impressione. Ella dice che è vero che la maggiorità delle persone in quella vicinanza che discorrono tudesti, ad una più pincia parte del mondo, conclude o da quel che il territorio sia di tudesti, gli etz, e buoni a tenor legge del lungaggio del canton grigione, dato in conflitto. Adesso non svessano le cifre più complete, perché non sappi o da quei prendere le drecce decisioni per la promozione.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
3: Caffè federale. Il discorso politico o dalla Chiesa federale.

0: Nies tema oz, cons dat insumma de nus de las romanches ad ils romanches. Nus avein udiu avon el discurs cun Andreas Gabriel de la Lia Romancia, che gliai propi greif dem flaceu in a cifra d'ira, nera sin alf, che muesselo è exact co è stat cul quart lungatg nazional de la Svizra. Mo greif vol budi ca dat insumma nuot.
1: E per quei ens weine approfondit ziles differentes statisticas ci da in Svizra ed esce niz in cercia, da vart tod las cifras romances ci sunt intorn, in per cifras weine allora ercetà, tod interessant, però da guardar ad una con un'ul critic.
0: Exact, quei vai nos diesch un odio avon el discurs gli uffizi federal de statistica a quel del Canton Grischun einem nada mein da different meini.
1: Ja, es pude ser dir mesuren oters un different severs der la domanda c'è es romanc o melder dit c'è es romanc.
0: Exact, c'è vaibe per la domanda c'è che vala osa lu propi scovischne unca romancia. Fratton che gli uffizi federal mire strikt mein c'è lungatg che vigno sa cinciau dallas plibiaras avdontas dils plibiars avdons per lo ebe decider scine vischneung ai lu propi romanscia sa basil Canton Grischun sin sia lege da lungatg. A quella quinta totes vischneungas dil anterior territori cep romansch nur che sil meins curronta per cien dalla populazion a indicau il romansch dirine da monde da vart lungatg dirles vischneungas monoling romansches. Punkt.
1: Konkret vol qua dir che la Confederazion d'Ombra pel moment quindes comuns romanches, Falera, Sagogn, Schluein, Lumnezia, Musté, Medel, Sumvitsch, Tujetsch, Trun e Breil in Surselva.
0: Juhu!
1: Ed in Engiadina sunque Schuol, Valsot, Schampf, La Valmüsteir e meis comuns ernetz, sco comuns romanches.
0: Aha.
1: Il Canton Grischun d'ombra a mo duas otters comuns co romanches nempe Lax e Surses. Fan di mena des set comuns romanches.
0: Ja, tir nossas recercas essen usus se decidi de staat tir la definizion degli uffizi federal de statistica consone per quoi che schia an os resultats in dig de pli paisa. A cheu dati resultats kein eba polit interessants.
1: Ja, bein. Per exempel, es guarda si la repartizion om duona. Guarda si in tut la Svizzera dai a più o mein li stes blers omens sco duones, 49,5% omens, 50,5% duones. Ils comuns romans es quae un po' otter. La dai da più omens sco duones, la statistica discorre da 55% omens e 45% duones. Esce la prossima cifra a una correlazion con que nu sa weina ma in mince cas dis la statistica ci da ein tils comuns romans in relazion pi pocs ufans cotter la media svizzera. La differenza es rimarciabla. In Romancia sun 8,5% tanter 15 e 24 ons in Svizzera sun que 12%.
0: Kils giuvens meunk nellas vischneunkes romansches konferme e in sguarzila gruppe denter 20 e 40 ans. In Schwitzer fa quella o in tierz talentira populazion elas vischneunkes romansches denton nian in quart. Da lauter wart mussen das Ziffer se kadat elas vischneunkes romansches in relation in bienton de pli personas pensionades kalentira Schwitzer verdonkele kompacht de la populazion de sisonte tschun e pli veil ei in Schwitzer 20 Cien, el diember en Romanchia bunamain 33%. Perciai ai quai aschia?
1: Una explicazione probabile è che i centri economici sono da citare le regioni studiate del Grischun, Cuera e Contorns, per esempio, l'Ura Tavò.
0: Exact, e biares persoanes lavuren ni van lo halt e a scola leo, ni sconus dus Fabia in summa ordeifer il Grischun a Louvra. Ad a lauter wacht a la generation Pleveglia, Savens, no, meins mobile e biasa dels turnen lo halt eine vase in Lurvic nativ.
1: In der Mokwell Chossa da in Nöl e pur es forse er esser motiv ci da mein giuvenes persoanes romances quel rest de la Svizzera. In Romancia daia più blers singles con quella con la media svizzera. Se le cifre c'è una survenida l'uffizi de statistica ve c'è c'è in bot la metà delle cesate in Romancia vive be una persona. In Svizzera sunque è la grande parte de tutte le cesate, però con 37% un toc più poco ein tils comuns romances.
0: Forse che romances e romances ein simple mein in pau. Individualists, nie nus essen simplemein paupli heiklis, schei wa dem flein partenari nie in a partenaria. Chisa!
1: Un altro punto che ci dà in noi è che la popolazione dei comuni romani è più religiosa che la media svizzera. La metà della popolazione dei comuni romani hanno indicato che sono cattolici. La media svizzera è del 30%. E poi un quarto dice che sono riformati, e qui è la media svizzera più bassa con 22%. In Romancia è 10,5%.
0: Yeah, also, che date noch quelle cifre di plire monche e romanche che in cattolici, le cifre sono già chiare, no? Also, le biare sono anche le romanche dell'Uffizio federale di statistica, semplicemente in sua selva, le cifre sono ferm cattolico.
1: Ed interessante sono le cifre di parte le lingue in grigione. E per questa cifra sta si dir ne tretti un po' in sal. Also, c'è chi non fa star studi, c'è il più sovente vendi scorito da in grigion. Ma, as se vu ci da in tutta la grigion de più persone ci andata in italiano, sco lingua principale, o persone ci andata in romanzo, sco lingua principale. Italiano con 3,2%, romanzo con 2,3%. Queste sono cifre che vengono dall'Ufficio di Statistica del Grigion.
0: Se vengono eben lo cinciao romanzo, lui, soprattutto della vita privata e da casa, e mince di del lavoro, trovano mo bien la mese data il romanzo, mussano eben quelle cifre. Che sono spostati i centri economici che hanno eben bosci in flaile regioni romanzo. Dalla lavoro dati e biars contact zuls cum fins linguistics o, quen canosce mincin, ils romans let ston pia se vesil mainz in secon lungac, per in summa se vego digna il peon de micedi.
1: Ai bilengs, es no, potesse dir, ma qui eser, quaeser un grand avantage, e se nos eschen giuste del tema de lavorar, tenor la statistica lavora la grande parte della liot ci vive in comuns romans eir in quel comun, olura poggi de lunge de vent, bot 60% an indicaci non anda più co in quart d'ura per ir a lavorar. E guardas in l'intera Svizzera, pombe giuste un terzo dormir in popi lunge bonura, perci c'è lur viadi es più quart.
0: Questa vesse la forza è essere la ragione che abbiamo in tirz delle persone se le svisce neanche le romanze trovano halt il velo ni che vanno a pai alla lavur. Qua è la quota e la media svizzera leo la quota e la media svizzera mo miez a sci alta. L'anton eba se le romanze e le romanze ein lue pli fitz che il resto della popolazione svizzera. Qua va in un bus di eroi in quelle cifre.
1: Nei, tutte queste cifre e conclusioni stai operatore con precauzione e da qui un vero grande fattore di malgirezza, perché va in erda di avanti di Andreas Gabriel. Ma scottema da small talk per romper il glaccio e poi giur trovare tutte queste facts and figures.

0: Co vuschen Rumantschas? Daja un muster da votaziuns, van bleras Rumantschas e Rumantschas a l'urna, e nua as differenz cescen las vuschs Rumantschas de las otras vuschs de la Svizra, sin quelles domandas vaina respostas. L'Uffici Federal de Statistica ens ha tramis una lista, o melder dit una listuna, e lassen ein sun sui resultats da votaziuns tenor regiun linguistica da vent del 2014. Finta las ultimas votaziuns de quiston del 2026.
1: Ja, las votaziuns del maggio vergau, leo dat per esempio en el che la Romontschia ha detto il pli clar na all'iniziativa SRG-SSR, quella che leva reduzire la taxa da radio e televisione in 200 francs. 70% han mess in na e l'urna, bunamein 10% de pli col risultat nazional. In altro esempio, che fa forse gnang a scisursta, è la votazione da vart la revisione della legge federale da caccia, quella è stata von 6 ans. A leo mavi d'entrauter è per la domanda schei doi esser possibile da città lufs, schon a von caian faig don, also pia moda preventiva. Las vischneunkes romanches eren claramein per suenter de regular pli semplis lufs, a 80% an leo dic gie alla revisione della legge da caccia.
0: La Svizzera Romancia, vesemo la Svizzera Italiana, dite da sci con 52% e la Svizzera Francese e Tudaisce han refusato l'iniziativa con 44% e 48%. Questa è la votazione in quella c'è la Svizzera Romancia as differenz cesce al più ferm de celles regions linguisticus guardant sulle votazioni nazionali da vende del 2014.
1: Ma è quoi votum claro del grigion per la midada della legge da caccia a bose vi evolvere il risultato? Bien c'un conte du per cien delle svotante e delle svotante in intera Svizzera a Gelurietz na quella midada. Oz san las autoritas denton tutti in città pli sperz certs lufs, ma per fa scho in pigne excursion. Il comité de referendum conter in a seconda revisione della legge de caccia a il 2023 bosevur im na a vonda sottoscriptions da schia a letzelu ida en vigur. Ma an avans de la liste can us avain souvenu de l'Uffici Federal de Statistica. Quella avainus schau analisada d'ina intelligenza artificiale. E la conclusion de letzte ei, che la Schweizer Romancia vuge per regla pli conservativ schol rest de la Schweizer, aschins cumpareia las regions linguisticas ei la Romancia la pli conservativa de quella squatter. Aschia an iniziativas progressives, sociales, nica volen de pli ecologia, fech gräf, de sovigni sustegn elles vischneunkes Romontschas, temes urbans, den virgulettes seniasters, an apparentemein pli gräf elle Romontschia schoen celles regions linguistiques.
0: E ceci da eri nöglieste in Romontschia van, si sguarda sulla procentuale della partecipazione pi poches persones a vujarin con gual col rest della Svizzera. In media van pi poches Romontschas e Romontschas all'urna. I da però singulas votazions in giocella partecipazione Romancia es ficiotta e qui es erderci una votazione ci da fermi nöl nem per la revisione della legge da caccia. L'Asunit 67% della Romancia all'urna, quas fici bler ter les otras regions linguisticas sunt costat circa 10% più poc. Ed er ter les votazions de vart Covid es stata la partecipazione finter 65% e er pro l'iniziativa da ciura der la partecipazione Romancia ficiotta 65%. Ma lei era la partecipazione era in tutte le regioni linguistiche sterote.
1: Exact. Della fin avainus è un schau analizzare l'intelligenza artificiale nur che le svischneunche romanche sanno proprio votau fit auter che la maggiorità delle Svizzers e del Svizzers ed eben gli esempi i pli clara avainus schon odiu quel della votazione da vart la legge federale da caccia in pievel da cacciadures e cacciadures halt.
0: Ed in otter exempel es la votazione della tredje javla renta d'AVS. La Romancia aves dit con 48% de na a quella, intanto la Svizzera ha acceptato la tredje javla con 58%. Amo un altro esempio, quel fa forse star stutte vus, giusto con quella la Romancia vuge in sefic conservativ, tenor l'analisi delle datas, di Simen, il secondo progetto di votazione in cui la Romancia ha avuto otter con la Svizzera è per l'immigrazione di massa. Intanto che l'iniziativa è passata all'urna con 50,3% non è la passata in Romancia. Romancias e Romancias avessero rifiutato l'iniziativa con 54%, e 46% della Romancia hanno detto di sì. Interessante da vedere è che la grande parte della regione tudaisce in Grigion vesse già per l'iniziativa. Also qui dai un fos de rösti in Grigion tanto la Romancia e la parte tudaisce.
1: No, forse in fos de bizocals. No, specia. È un meier, de capunz. Das quel che abbia cagito, con grome, c'è come mumma fa.
0: E dei bacentar.
1: Apropos fos linguistic, covesen ace main ils Welschs nus romans, de c'ha impression a la Svizzera italofona e germanofona? E quai, sclerinus eum, en quell'ura?

0: El es lustig. El sa imitar personas ed el es un de nos satiricers de casa, Giancarlo Candinas. Ed el ha gnü un'idea per ce de pü romances e romances pon far part de la statistica.
1: Ja, in spot de reclama per la romancia del territori romance.
2: Vus vois giavel tot. Hotels de wellness, suites panoramiques, late checkout. Lu es es vos prompts per nova exclusivitat. Boinveni tir vacanzas per amonch in lungatg ca bo mincinca pescio.
3: Dei, io sono Martin Candinas, a cui sei o propi conformat.
2: Durant che tutti se capisce nozze di per inglese, e se senten sco spagnols grazie a Duolingo, va in pass vine von. Tirnus experimentois vus. Discurs con effect de surprese con aites e cordins, ploins di idioms cam bunumen nuot comunabel. Vus impustois capunz, e survenis maluns. Vits kind vin strusch de pronuncia. Rueun, mischteir, stiampf, nie stiarl.
3: Klar, quis ane biare monchs bosco di.
2: 0,43% de la populazione svizzera discurre romansch. Meins kel serb ni croat. Al romansch, ois in plans diesch dels lungaggs che vinen discurri in Svizzera. Plans diesch, ois es bunumoin in diploma olimpic.
3: Genus essen boins in plans diesch in quella rengezion, aber tier le subvenzions essens naturalmein alla testa.
2: 33% de quels che discurren romans han si sonte chunons ni de pli. In publicum rutinau, cum via pazienzia, a fei stabile tradizion linguistica.
3: Quoi saude ha debi tir tirnus, a rabius tir i melda, ni a romans tir le metleina. Cars burgois, romans oi de pli camo in lungat. Romans oi ina decisiun. La decisiun pode capitot, ma tutina fa vinavon.
2: Vacanzas per amonch.
3: A scioia che vus vai suenter e fa gex rodels unterlenders.
2: Ramonch bo per tots, ma forza per vus. Reservoios, avon can se ti capescia.
0: Scheitsche alla fin pon de pü persunas indiciar per la statistica ci sun romances.
1: Exact, exact.
0: E duessa esi temp per nus per dar in avò a cuei della controlla delle ondes romances e per vus probabel esi temp de mangiar giantar. Io non sei vasa quants per cent delle romances ci mangian punct les dudes, ma un buon appetit già vigeina in mince cas a tuotas e tuots.
1: Tocca nel magazzin de mies di, ossa è un musica svizzera, nus essen le buspei do di en bien in Mainz. In bien appetit e vina von bien divertiment col programma da RTR. Meu nome è Adrian Camartin.
0: E io sono Fabia Caduff, a bunens do dir.
1: Ciao insieme.
4: Café Federale.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il concept de traffic olympic costa 2 milioni di pipaug al canton Grischun. Classe anstai de massa, l'anteriore biatleta Salina Gasparin fundescia in una scuola privata a Cuera. Lu in che gi me ronda na vos?
2: Al pensar general è semido. Però er las condizions da Rom en samidades, cia las interpreses en sa faces fermes, setzes.
1: Ascia ca la ela energivelt a Savognin a fac seu due a vin schligiada. A su enteren di Jons e Adler Mannheim de retorn a la Coppa Spengler. I a las 12, ja son Gergine Janki in bi a bien mezzgi. So entre els Jocs Olímpics d'un viern a Milano Cortina vegn fa giuquin. Il concept de traffic per evitar un caos de traffic tras il Grischun a quest'au marcant pi pauc ca calculau. Quai fa il cantun a Saveoz, Nora Fischer, cun un qual detall.
3: Custau agi il concept de traffic redun 3,2 milions francs anstai de 5,1. Quai è in varga 31% pi pauc spiciau, alla regenza Grischuna comunicau. La reduzion dils costs seggi stada pusseivla grazia ad adattazions flexibles al diember de visitaders e visitaders, quel seggi staus pipinsca calculau. Circa 40.000 persunas han necigiau il traffic public denter Zernez, la Val Mistair e Livigno. Durant ils gis de gron traffic ein varga 2.100 persunas viaggiadas cun bus e tren de la Svizzera e l'Italia. Tenor il canton agi il concept de traffic funcionau bein. Bia persunas agi midaus il traffic public ad agi dau nigins grons problems de traffic. Radun 900.000 francs vul il canton set surprender. Il rest, circa 2,6 milions, due la region Lombardia paga. Il canton venia ad informare la region italiana ad intimare ella de pagare quella somma, tenor la consigliera governativa Carmelia Meissen.
1: A nus restenti er comunicazions della regenza, a masira scuiva per schmanaccias a prigels pigrons las novitats oz cun Maria Fiali.
4: La regenza Grischuna ha lasciato analizzare in una seconda giada su entre 10 ons c'è prigels che potessen essere il più pretenzius per il canton. Sin base del rapport final, lascia la regenza us examinar pi profund trais misiras che pretenden decisions del Cussel Grund. Isa tracta d'optimar la gitch welt tras equipes de sanitat, d'introducir in program per observar en moda coordinada la situaziun ed installar pitches d'alarm en tut il chantun. La analisa dels ons 2024 e 2025 musa en tut 27 periclitaziuns. Las trais rischis, las pigrondes per il centun, sein la mancanza da forza elettrica, in a pandemia, e terra trembles. Il territorio da Schis, da Spleia, surveng susteng del centun. Guai per poter engrondir l'infrastruttura de Navarre. La regenza Grischuna ha decis contribuzions da total var 1 million francs per mauns della Tambo Finanz Infra SA. Vitiers vengono imprestati 1,2 milioni di francs nel rom della nuova politica regionale della Confederazione. Con engrandir il indirizzo di Navarre, doveva venire garantito che detti già davanti l'ancetta della stagione a Wundenaif sin le piste del territorio di Schies-Spleia. Il progetto costa in tutto 5,6 milioni di francs. La Vishnanka Montagna de Schons surveng del Chantun maximal mein war 900.000 francs per renovare il provvedimento au a pazzen verdin. La contribuzione chantunale dati dentant mo, se la Confederazione subvenzionesce era in a part, einum, en in a comunicazione della Regenza. L'Uffizio federale d'agricoltura ha messo in vista in a contribuzione federale da var 1 million francs. Previs e tranter auter de renovar tut las 4 fontaunas del provvediment d'aua pazzen verdin. Ils gusts totals munten a 3,2 milions francs. Il mars ha da pi paucas per notaziuns en el Grischun. Rajun per quai saia che Pasca e queston stada baut, uscia che las vacanzas da sport an en els plirs chantuns cia giliu durante il favri. Tenor l'Uffizi per economia e turismo Grischun, aia il mars en tut davar 550.000 pernotaziuns en el Grischun. Quai en passa 30% pi pauc che an clon avant. Il minus da pernotaziuns en el Grischun e guarda sur l'entira Svizzera pitosch grond. Qua è il dumbre in media sa riduzì be per 5%, sco l'Uffizi federale de statistica ha annunzia.
1: Ed è un sport da pistruggi in emesi clar che il team Canada veng bu uon al turnier de hockey da tradizione a Tavau, d'anton è su enter Indy Jones in club Tudescic de Return.
4: Per la Coupa Spengler venien conoscendo in ulteriore equipa che veng ad essere della partita. Il club Tudescic Adler Mannheim che veng uscia per la nuova avlagiada a far parte al turnier tradizionale tra Nadal e Beaumont. Uscia in usan conoscenz cinch dal sen tutti i teams che vengen a giugar la Coupa Spengler. Sper il club da hockey da Tavau, in qua il US Collegiate Selects, il Frölunda HC ed il SCL Tigers.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Il mezzdì con RTR con us venen pinau de Qualstones. Lascia vostra cesca e ci civit c'è d'una ciccia zuppa na a. Quai è in rumors di una degustazione da ciccia che au saveva neanche chinza e degusta. La risposta è un po' più tardi nel mio magazzino. Lu udinza in scolara che gi...
5: Alla cifcia vestu e pir liber e va trovo bler stes da giocare per fare il mio sport.
1: Seu sport è scella a in mumma prominenta Selina Gasparin e buil biathlon mo ben ginnastica artistica per da meire structuras al gi de sia figlia de d'autres affons a Selina fundau in a scola privata. A fundau avon quindi jons es just temps de calà, qualca manaula e la energivelt ca fac ses dues ad anton in giavish.
2: Che la persistenza sei a Bejengal in slogan, ma vainci vin ervivia lo siva.
1: Da co che drova bupli l'organizzazione per perseguità quai credo, udis grazzo enter an qual dettagli. Da Laura.
0: La meteo.
4: Il suo intermezzi dati per gronda parte aura suia iva, sull'ezzo le montagne potessi lo calma andar pliavgia. Le temperature maximali entranter di 12 gradi a quira ed 11 gradi in l'ingiadina auta.
0: Vias e traffic.
4: Con Knives in via e si da quintars nel spas al Psu, Lucmain e San Bernardino.
1: Quel magazzino di Masgida d'Arterra in hoi di Svargao las 12. Ella ha in una nuova visione l'anteriore biatleta Selina Gasparin. Ella fundao quera la nuova scuola privata retica. Sia visione, sia finamira, de pli classa, ca massa. Combina scuola a movimento a sport. Da alza fonza vunda temps, speri gli orari de scuola obbligatori de fa sport ni autar sobis. De pi gleiti in on marcia us il proiect de pilot con 4 matematici per quella scuola privata retica da Selina Gasparin e suo confondatore Matej Petrovic. Per Andrija Šerdeplij da visione fino a mire e purgidas a Naja de Rungs fac in a visita.
6: Metter sua tête la scuola, il hobby ed il tempo libero in un dì, questa è per bleres persone una sfida. Per Selina Gasparin, co-fundadra e co-direttore della nuova scuola privata retica a Queira. Sia figlia, Leila Cernosova, trena ne pevanci 3 ore leifna la ginnastica ritmica. Ed per ella non era d'uno sce simple.
5: Alla cifcia vestu e pir liber per far ginnastica e va trovo bler stes da giocare per fare mis sport. E stuveva malier ein la posta e che era be cool.
6: Or de que es na schüli idea per la scuola privata retica a Queira. Actual mainch daiamo un progetto de pilot con 4 mattes. Ci sono usamo in una singola stanza in un'altra scuola privata a Queira. Quella spurta es les usa fabriceraura e l'ura ir in un'altra località. I detta fingia grand interess, dice Selina Gasparin.
7: E nos vains c'è la sera di informazione e là eran circa 30 personas e nos vains già 8 annuncias e per ci guardano a questa scuola e vogliono forse ernir.
6: L'idea è così. L'instrucziun obbligatorica dura normalmente mince di delles 8:30 fin les 3 e vener tut davo si dad excepziuns. Davo deciden les scolars e les scolares ves sco cels passainte nur davo mezdi. Ils uns van per exempel a trenar ant il club, otters van a far musica. Ultra de que, dette ir spörtes specializades sco per exempel far sport insembel cu l'anteriura biathlonista Selina Gasperin. La domanda ci resta qui, cu la flexibilità e

0: Claire er cha sun B4 go an die la scola, sun i gär pi schweltas. I seis einfach pi effizient usche.
1: Er Matej Petrovic, il co-fundader e co-direktur della scola, ci instruisce actualmein les quattro mattes vezza la grondezza della classe sco avantage.
2: Ich kann viel individueller auf die einzelnen Kinder drauf eingehen und kann sie eigentlich genau dort packen, wo sie es gerade brauchen. In einer Schule oder in einer Klasse mit etwa 20 Kindern oder mehr ist das um einiges schwieriger und da klappt das einfach um einiges besser.
1: In einer Klasse mit 20 Fans sei es etwas difficil, aggiunge il Magister. Una Platz in der Schule kostet intorno 20.000 Franken per an.
0: Nos meins missils prets usche, che pudains girer la scola sün lunge vista e la scola sves es sün vain schmili e zevaschas fo enche de büle bunure bot o la saira que ven scho enche tiers. E ja, nos meins einfach fatti il quint, quelle sind se liger de fer, ils magisters, la scola sves e zeva quenzi fans ci so.
1: Planisà is de cumanzar il prossimo an da scola cun amu da pü scolares e scolars e de pü classes de primara e secundara. Per Selina Gasperin sai a la scola privata retica trentada sia nova incumbenze de vita. Ella voglia dar in avant sias experiences del sport d'elita e possibilitar questa via ere dotter su fans e juvenils.
3: Suenter buns quindi jons esi fineu l'Union e la energivelt vin schligiada. L'Union cun sedi a Savognin es engagiada fec per schligiazions e construcziuns ecologicas, scaldaments regenerables a la mobilitat elettrica. Cala calla ha de fa cul fac ca l'antira fiera elettrica es amidada fec el decurs dil zons adina de pli purgiders privat surprenden las incumbenzas. Per las societats purtadras munte quai che lavora fino a miras oriundas e ne adempridas. Conferma e Patrick Vincenz, il main efficiente della ELA Energiewelt, in discorso con Federico Bellotti.
4: Patrick Vincenz, si va essere stata attiva Kinder Jones, vincelei dell'Union ELA Energiewelt. C'è nins, è nils motivs principals per quel pass?
5: Als motivs principals sempre Frank, c'è l'essere mi dose la fiera d'energia e du mondes d'energia, c'è las interpreses en sa faces fermes, setzes, sur da quellas cioses usce c'è il basins e pipicen.
4: Vos discurits den amidades en la fiera, c'è es amido concrete manc, ci dovrebbe c'è la vostra union?
5: L'Union ELA era stata una Union de Pionier in Spodec. Oz on prest totes interpreses setzes, ressources, dil fac einten la interpresa setza, uscetia la recercia in ebec ple talmanch gronda cins vosur ena Union par questas informaziuns, tanda ple er la funtanga d'informaziuns amidada cun internet ed otter ple c'ha la llogt oi noter access alla saveida c'els dovren.
4: Si vurdezza na vos, sen ch'els da vos kinde jons. C'è ninsen il spi importants success da la ELA Energiewelt?
5: Per nox è la degna i per una domanda fundamentale. Intimar la populazione da sadar giù con temas d'energia persistenz. Quel è riusci fic ferm, c'è oz la tenuta della populazione è amidata completamente e l'interesse per tales domandas è fic grond. Dall'altra mang vain se nox ermano tras diverse occurrences. Ima ragord, par exempel, ter ena occurrence, c'è nox ischen stos pioniers a risguard la mobilitat. C'è nox vain organizò ena occurrence a Suenin, cun temas da mobilitat, vain gi garagists co, vain gi producents da fotovoltaica, vain gi producents e distributors d'energia per carger ils autos, tots sen en flac, a vain gi cheleda, passa 500 interessantes ed interessos a questa occurrence, che gli sto en enorm grand success. Ed in punkt viel zentral, natural, meint er, a risguard la mobilitat elettrica, è sto, cioè, gli è riuscì a nox da installar einten divers lis installations per carger autos.
4: Kinder Jones, la Union stada attiva, si vurdezza nevosen, kelts Kinder Jones per

Quai è tutto del magazzino di quella giovgia di Masgì che vengono preparati a presentare da Maria Fiali e da Gheorghina Ianchi, producente Giancarlo Candinas. Nus a nostro magazzino è massa autor per te clà legger a mera amflaise in nostra pagina web, nostro magazzino del reminent e sco podcast via Play RTR. In 6 minuti dati le 12 mese, a tocca chi dat la masa a Devin Hilaric, colura per nascide e nasci il G del 7 maggio, accompagna musica, vostra pausa di masgì, a tirlezza, datilo forse è un in bien caffè. A qual stacco che è? Se avesse ne essere da qual pil tu chi già, che fa in tutto onore, si gli. Ciao ciao!

0: Il è la sadoda giamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Noua da per tot vegna faccia viva ozza pildon sil bele. I vagna schon survenia da vos otters differentes gratulaziuns per nossas giubilares e giubilars. Al microfone Sergio Guetsch, bavegna, giaveis bels anniversaris. La onor da poder esser il giuven ozza in nossa runda o Carlo Tuor a Rabius. Speranci el, sei avet l'onder da galdeir il sis anniversari per Carlo Tuor vainz survenia kelz saleitz. Car papi, car Carlo, nus giuvejainati tot moil bien, buna sanadat e bia cletch sintiu curonta ciunava l'anniversari. Gauda vinavon fetch tes bials hobbies, la musica, la pesca, il balapei scoira da passantà con nus bia bialas uras si mises. In grant en grazie al fetch per tut quei che ti fas di per nus. Nus vein tei fetch bugen in a gronda strocla da Alicia, Leandro e Nicole, scuera da tes geniturs, ils da domat e special da tia figliola Alina cun Julian. Per Carlo Tuor vainza anc survenia kelz auguris. Car Carlo, da tot cor gratulain sintiu curonta ciunaval. El nom dils Aldos leina nus engrazia a ti da cor per tiu temps tes survecs e dils biars bials moments che vein sciau passantà cun tei. Per tiu nia von da veta giavijain ti bia plage, buna sanadat e oravantot biaras ventirei vlasuras cun tia cara famiglia. Possi il ri mai veni alla cuorta ter vus. Nus celegrein da sciafa fiasta cun tei. Lai oz pupernia tei, tias maritauei. Cars salits dils Aldos. Il giaveis da musica pil anniversari da Carlo Tuor è Jump da Van Halen.

Un po' Scoopy Boat, Van Halen, Jump, e sto ozziglia giaveis da musica per il 45 anniversario da Carlo Tour da Rabius. Per Carlo Tour dat il pitart anche una sorpresa. Il zonzo ozzer Evelyn Herman, abitanta d'Iglia da Casa Valumnezia a Vela, la giubilara complanescia ozzil 60 val de da nascencia. Ilz conhabitons la meina casa ed il personal giavision alla giubilara tot bien e gratulation cordial main. Pigl anniversari da Evelyn Herman canta il cor viril Lumnezia Primavera.

Il cor viril Lumnezia Primavera e sto piglia 60 anniversari da Evelyn Herrmann, abitanta dil da casa Val Lumnezia a Vella. Era in tana nossa runda oz Anna Barbla Buchli da Schuol, la giubilara festivescia oz il 66 cumplion. Ciara mamma, per teis anniversari tot il bun s'andà fortuna un mantun, benedizion del Segner e sulai un mantun quai giavijaina a tai. Grazia da tot cour oz giaina a tai immens amaina. La meldra mamma da quist mont er teis a beadis at precian zont. Resta sco fin da qua e beada entia cia. Teis ufanz, Natalia, Jon e Jasper, teis gender, Robi, teis gendras, Marina e Tineta, teis abiadis, Tina Lisa, Angelina, Nino e Mauro. Gratulation da tot cor a pigli 66 anniversari da Anna Barbla Buchli a Schuol. Els on panzocian saves fara la giubilara in plageir con Roberto e Dimitri, quando saremo fuori?

Roberto e Dimitri, quando saremo fuori musica d'anniversario a Zpiglia? 66 avo il compleon da Anna Barbara Buchli a scuol. Gianza puspe an Surselva, la casa San Martin a Trun. Am vei da oz da far festa d'anniversari. In a giubilara ci abitescia in a casa San Martin po num da mancera allegrar da gratulazions. Oz festivescia la giubilara Rosanna de Rungs da Vella, siu sia tonta cateraval di da nascientia. Ils con cusadenz il personale la maina casa dalla casa San Martin già vision alla giubilara buona sanadat, contantientia, tot bien pigliaveni e biabia las uras tirnus e la casa San Martin. Già vigiain in a biala fiasta da natalezzi. Kelz plez vignan an Romos cun Alexi e Marcus e Lourhit ci vigna savenz er ad egna puspe già vigia gugent ant nossas emissions da gratulazions u er da concert sen già veis mince mai la dumengia Alexi e Marcus Saligina, ozan special per Rosanna de Rungs da Vella.

Alexia Marcus Saligina. Il giueisce da musica oz pil 74 anniversari da Rosanna de Rungs da Vela, abitonta en il da casa Son Martin a Trun. Ivagn oz ina giubilara da Wurz, ant na nossa runda da giubilares e giubilars i da cadonau Pfister. Festivescia il 80 de da nascenza er per quel anniversari vagn sa survenia gratulaziuns, cara momma e tata. Nos gratulain sinti ugi da nascenza e giavejain tot bien, sur tot buona sanadat. Grazia fec per tut quei che ti fas per nos. Cars salits da tes ciun afons cun partenaris e tes sedes beadis. Per Ida Cadonau e nia giavegia il cantus firmus sur selva, la sera speri lac.

Per bels moments d'anniversari, cantus firmus sur selva la sera per il lac. Pegli anniversari oz da Ida Cadonau Pfister a Wurz, la giubilara festivescia il ochantegnavel natalezi. Caffè e turta nirò servia oz en casa San Giuseppe Cumpadialz. La giubilara Alfonsina Vincenz può cumplaneir oz il 86avel de nadascentia. Ils gratulants scriven: «Cara mumma e tata Alfonsina, nus gratulainati da tut cor, sintiu natalezi e gevejainati vinavon buna sanadate contentientia, fai un pau fiasta oz e lai i bein con tei, zera forsa perfin con in eierlikör. Nus vein fec bugentei e selegrein da savase e fa in viva oz con tei. Cars salits da tia figlia Maria, tes beadis Fadri e Laurin e teu giender Silvan. Per Alfonsina Vincenz datil anc ils suandons saleits d'anniversari. Oz ascia Alfonsina Vincenz festiva il 86avel anniversari, nossa giubilara da Surain gauda la compagnia cun con cusadenz e fau bugen partalas activitats in casa. Nus gratulain da cor sin natalezi e gevijain in bidi da fiasta e tut moil meglier per il avenì. Cordials salits da con cusadentes e con cusadents tot il personal e la maina casa dalla casa San Giuseppe. Alfonsina Vincenz può erank s'allegrar degli sis regal da musica Lucio Dalla canzone.

0: Lucio Dalla, canzone per fare un piacere a Alfonsina Vincenz in casa San Giuseppe a Cumpadialz. Alfonsina Vincenz cumplanesce oggi 86 avel de nascenza. E per RTR las gratulazioni da lunga savezzer vus otters telefonar ante il studio per gratular avant anche ci survin regalò oggi il cupenda RTR. Il è il nostro giubilar il quale ci podia allegrare avant Maria Tuor da Sumvicio procurò pils auguris.
1: Io gratulas bugen e nom del Baba Gheu nias fil che stat virabius al Carlo Tuor el fascivescio scurante ciunons da sovniu liber a sa gude o con se cara famiglia a nus lesen gevejà del gratulà gevejà in a biala fiasta. Caldoi gudeo sminche bi moment.
0: Giavijania Carlo Tuor er bler plajair con il cupegna da RTR ter matagna quel regal per posta oz ven avanti in fitch bel anniversari.
2: Da luz?
0: Null 800 20 25 30 dovrete per gratulare auguris d'anniversari per WhatsApp Scilez 079 270 07.

0: Per le certe erlas gratulaziuns il sto legna festa d'anniversari dat il oz er a scuol i vagn ena gratulanta al telefon ci lesse procurar rosa per ena sorpresa allegra Ilda Ritz.
1: Allegra manch.
0: A ci lesse sgratular.
1: Ci è vesien de gratulare nostra figlia Alita a porta ci sta a scuol. E ella complisce oggi 55 ons. E non le sentire naturale gratulare da tuo cuore, io vi usare bler bel e buon, che si andà, e hai, ce la posso aiutare, mi c'è tante se hobby, sia schizzo, cianto, stunarsi il giorgialin, e fare la trascia, forse mi c'è tanto. In simple, mai sto rimpato più tempo per parella, hai. E in più le sera mi ringrazio al Fitch per tutto quello che la fa, la cuore di una per una per celle l'altra, non può dare nera di una plomare, e lei è subito qui. E per quello già ne sono in grande grazie al Fitch. E non sono in grado di arrivare dopo mezz'ì per quello esotto di insegnare le buone torte.
0: Nella torta, il buffet da torta è pronto per la famiglia a porta oggi per festivare il anniversario da Letta, Ciuncanta, Cingions, Giavigian, era da nostra parte e una fiche bella festina. Ed ossa era buon divertimento con il cor, ma sto da Zurawa, Giuvna Amur.
1: Giuvna Amur, hai, hai.
0: Facenze Gugente, Salez, a guarda il Daritz. Tot buon, adia.
1: Arrivai, grazie a tutti.

0: Il cor majdo surava giuvna amur per nossa giubilare da 55 giorni a scuol letta a porta e ella può ossa puspe s'allegrar da ulteriore gratulazioni al telefono e Otilia Cavelti. Allegra! I savez gratular!
1: I savez gratular!
2: Ella è gratulare a letta a porta, ci complisce oggi 55 anniversari e ci vuole buona sanità e tutto il buon ed un grande grazie a tutto quello che la fa per me perché ci sono su letta. Grazie a tutti letta. In certo letto mi mi daftando.
0: E Otilia Cavelti ho pensato da fare un piacere con la cappella in giardina Rebomp d'Alen. Facciamo quel piacere, Otilia.
2: Grazie, Ficcion.
0: Gogent, tot bung salez aftan.
2: Grazie, Ficcion.
0: Adia.
2: Arrivare, grazie.

0: La Chapella Engiadina rebomp da Len. Ozzainten las gratulaziuns der RTR. Sto musica populara piglia ciuncanta cingiava il cumplion da Letta a Porta a Scuol.
1: Ina bella Gievgia con RTR.
0: Ivan era survenia di Farenza Saleitz per WhatsApp a Lyon festivescia Gian Andrea Schmidt siu Jenny Favel anniversari da tot cor gratulescia a ti tata da Sevgein. Julian Kamenisch festivescia madema mancira Lyon siu 31 aval anniversari tut mo bi e bien giavisia onda Simonetta. Pien avant, vainza survenia per WhatsApp. Gratulaziuns per Rosanna Derungs Tempini. Cara mumma, sin il sia tonta cateravel dida na sciencia, lessen nus, Brigitta e Roman, Giuseppina, Marina cum famiglia e Beadis giavijati, tot mo il bien ed in bigi da fiasta, la visetta prendin lu suenter bain gleiti e fagein lu in viva, contei ansemen e godin in bigi. Bien toc peta, tocan lu, giavijaina ti cara mumma, buona sanadat, bia allegria, bia las uras da spasseggia, ed era bia las uras en casa son Martin, leu noa che ti eis osa da casa. In fitch, care bi salit, sintiu natalezzi, veniera da tiu mariu, Luregne Giuseppe, nias car bap, chei sesent, e la pumera a Lyon. Ils pricars salits da nus tots a ti, cara mumma, fai in BG Oz. E madema mancia ils ons o Oz er Sandro Costa, el cumplanescia il 75 java. Ler survenia sur WhatsApp saleitz d'anniversari. Vules gugent giavigera mia cer frer Sandro Costa, ci vegn oz 75. Cer Küsch da Salzburg, pensain a te tot il bun e buna sandet, restausche sportiv e aktiv fin bain bot tia saur Memsi, ci gratulescia ir da tot cor pil 75 aval anniversari da Sandro Costa.

0: Italets RTR il 7 da maggio vagna gister anche surania auguris per WhatsApp per una giubilare ci abitescia antiglia cantun Berna a Murzelen. Oz sa nossa beadia Nayala Marco Yanakis festival a Murzelen siu un prim on da nascienza nus gevejainati tot bien pil futur e gauda ossa tiu nief da casa, spicein ves sinche ti vens puspeis i breil a fa ina viseta. Salitz da tat e tata cul ceun aico.
1: Danus? Danus?

0: Las gratulaziuns ils set da match na gronda runda vainza gia oz scheia foil natural manch fitch grond plageir enza ce vets vus otters anca da bung ci survin oz entradas libras piglia bogn en giadina a scuol il ec egl Leta a porta. Bun divertiment, schonossa. E ancas ci lessa ser fare una bella sorpresa. Pil de da la mamma dumengia, ternous savez termetter keston cartas digitales. Cun saletz per las mammas tot cheglia via rtr.ch saletz. Agli microfone sto Sergio Guecia, vusoters ci vez il zonzoz, venavant bels anniversaris, tot bun piglion nov da veta. Giaveis, venavant in bel siva mezzde.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mesdi, tar RTL. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Mars han pi paucas persunas per notà nel Grischun. E per la Coupa Spengler e venien conoscent la cingiavle equipa che veng ad esser dalla partida. E las duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Il Mars ha da pi paucas per notazions nel Grischun. Ragion per quai saia che Pasca e questa on sta da baut, uscia che las vacanzas da sport an en els plirs centuns già giliu durante il favri. Tenor l'uffizi per economia e turism Grischun, aia il Mars en tut da var 500 mili per notazions en el Grischun. Quai en passa 30% pi pauc che anclon avant. Il minus da per notazions en el Grischun e guardasur l'entira Svizzera pitosch grond. Qua è il numero in media si riduzì ben per 5%, sco l'Ufficio federale di statistica annunzia. Il privil della tema delle autezze tra il viandar veng sut valità, da quai avvertesce il post per la prevenzione d'accidenti BFU. Tra in enquista il 2024 ha in ben 10% delle persone domandate cic che essere senza stornizi sia una premessa importante per viandar. E qua malgrado che presto in terzo delle persone domandate spatesce in sezzas dalla tema delle autezzas o da stornizzi. Tenor BFU dovrebbe mince onen media var 40.000 persone agit medicinal su entri in accident durante il viandar. Plin avant morien in media 45 persone l'on per via d'accidents sin excursions. Per la Coupa Spengler e venien conoscendo in ulteriore equipa che venga ad essere dalla partita. Il club tudesch Adler Mannheim che veng uscia per la nuova avlagiada a far parte del turnier tradizionale tra Nadal e Bumaun. Uscia in usan conoscenz 5 dels entuzis teams che vengen a giugar la Coupa Spengler. Sper il club da hockey da Tavau in quai ils US Collegiate Selects, il Frölunda HC ed ils SCL Tigers. E vin avant vai con una novità dal tennis. Simona Walter da Quira ha domani il pass in la seconda ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battuto l'ucraina Julia Starodubtsevka con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronte a Walter sin l'americana Hayley Baptiste.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzo dati per grande parte ora svegliva, sull'ezzo le montagne spodessi localma in dar plievgia. Le temperature maximali entrano tra 12 gradi a Quira ed 11 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 13 stati impedimenti in oma due direzioni e nel tunnel da Rofla, qua è per via di una panna di auto. Con knives in via e si da quintarsi nel spazio Alpsu e Lucmagne.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verts, hits, escovridas. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sul hit, finta la scubrida. Uschi varia, scola vita.
1: Give up looking for my

0: Las novitats da RTR.
1: Il Mars han pi paucas persunas per notà nel Grischun. E per la Coupa Spengler e venien conoscend la cingiavle equipa che veng ad esser della partida. Ieres trais, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. La radunanza comunale da Masain ha approvato il quint del 2025. Il quint era con in minus da var 11.000 francs. Plin avant alla radunanza approva priers credits, tranter auter in de 100.000 francs per remplazzare il provvediment d'aua en la part della Vishnanka cresta. Il Mars ha da pipaucas per notazions en el Grischun. Ragion per quai saia che Pasca e quest on stada baut, uscia che las vacanzas a sport an en els plirs centuns già girliu durant il favri. Tenor l'uffizi per economia e turism Grischun, aia il Mars en tut da var 500.000 per notazions en el Grischun. Quai en passa 30% pi pauc che anclon avant. Il minus da per notazions en el Grischun e guarda sur l'entira Svizra pitos grond. Qua è il numero in media si riduzì bei per 5%, sco l'Uffizio federale da statistica annunzia. Per la Coupa Spengler è venien conoscendo in ulteriore equipa che venga ad essere della partita. Il club tudesch Adler Mannheim, che venga uscia per la nuova avlagiada a far parte al turnier tradizionale tra Nadal e Bumaun. Uscia in usan conoscenz 5.000 teams che vengono a giocare la Coupa Spengler. Sper il club de hockey de Tavau, in quai il US Collegiate Selects, il Frölunda HC e il SCL Tigers. E vin avant vai con una novità dal tennis. Simona Waltert da Quira ha domani il pass in la seconda ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battuto l'ucraina Julia Starodubtseva con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronte Walter zin l'americana Hayley Baptiste.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzi dati per gronda part aura su Iiva, su let sur las montagne spudessi local ma andar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 10 grads a Quira et 11 grads en l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Con knives in via es da quintars in il spas Alpsu e Lucmain.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Thun.

0: Las novitats da RTR.
1: La guerra in l'Iran pudesse avere un'influenza sul provvedimento della forza elettrica in Svizzera. E la giocatura da tennis grigiuna Simona Waltert ha guadagnato il primo giro del WTA 1000 a Roma. E la squatter per voi al microfono Maria Fieli. Buonasera. La guerra in l'Iran pudesse in un caso estremo avere un'influenza sul provvedimento della forza elettrica in Svizzera. Quai ha comunicato la Commissione federale per l'elettricità, ELCOM. Per via della guerra sia il marciato da gas in l'Europa tendì. Quai pudesse nel mentre caso avere un'influenza sulla stabilità del provvedimento in Svizzera. Per la sicurezza del provvedimento della forza elettrica in Europa giocano nada mai ovres d'energia da gas in rola centrale. Sin sguardia sul sviluppo attuale del sprech sul mercato, na detia dentant anche gins indizi per la scarsezza della forza elettrica speciata, ossia ELCOM. La Svizzera ha l'an passato importato usce blers organs sco anche mai. Sco Swiss Transplant scriva, ein in Svizzera pippau che persone donna in organ. Ma per qualche 69 organs in veniz importats, ha in tutina da ple persone spudi survenir in a transplantazione. Uscia ein l'an passà in tut 643 persone in Svizzera survenir in u plirs novs organs. Quai e var in percienta ple che l'an avant uscia Swiss Transplant. Il campionato mondiale Ski Alpin dels Juniors venga da Varliu in Svizzera il 2028. Quai a Verbier in il Cantun Valais. L'ultimo Liu Svizzer nuo che il campionato mondiale dels Juniors a Giliu è stato Vau il 2012, ossia Swiss Ski in sia comunicazione. Durant letz al Svizzer Marco Odermatt guadagnagist 5 medaglie d'oro. E vin avant vai con una novità dal tennis. Simona Waltert da Quira ha domani il pass in la seconda ronda del turnier WTA 1000 a Roma. Ella ha battuto l'ucranaisa Julia Starodubtseva con 7-5, 4-6 e 6-1. Sco proxim fronte a Waltert sin l'americana Hayley Baptiste.
0: La meteo.
1: Da mondo è per gronda parte dar aura sui aiva nel grigiun. A Quira arriva la temperatura fino a 22 gradi, a Samurezzen fino ad 11 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Con Naifs in via e da Quintars nel Spass Alpsu e Lucmagn.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Scovridas hits e sempre verdes, musica non stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: L'Uerra e Iran sa il cas extrem ve conseguenze spil provvedimento d'elettricità in Svizzera. L'Ula in Saudi un po' de pli di un studi de Cira comunabel della scuola Zautas FH Grigion a ZHV. A nous antupein in caricaturist in una rolla menz usitada.
2: La liet vol conoscere l'artista e perché lo stogli stera ven la liet.
1: El ei Rolf Giger. A die Jons suenter tavau dati puspeine VM de schis de juniors in Svizzera. Il ven ventioc a Verbier. Jelle Schun, io son Georgina Janki, bella buonasera. L'Uera Iran la serisca scuivap il provvedimento energia in Europa da scia e in Svizzera. Il presidente della Commissione per l'Elettricità, la Elcom, Werner Luginbühl, è se mossau zots pulit optimistic scuivap las reservas più un viern che vegna in Svizzera.
3: Wir sind verhalten optimistisch. Sicher hat sich durch den Iran-Krieg die Situation wieder etwas zugespitzt. Es sind neue Risiken entstanden. Aber so wie wir die Situation im Moment einschätzen, gehen wir davon aus, dass die Versorgungssicherheit im nächsten Winter gesichert ist, mit bestimmten Restrisiken.
1: A quellas riscas restontas, sco Luginbühl G. seigien de tenis spezialmen en ei.
3: Der Iran-Krieg könnte dazu führen, dass Europa nicht genügend Speicher auffüllen, nicht genügend Gas importieren könnte. Und weil die Stromproduktion durch Gaskraftwerke in Europa immer noch wichtig ist und weil die Schweiz ja im Winter immer Strom importieren muss, könnte das auch Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Schweiz haben.
1: Con quei che la via de Hormus è bloccata a Niginsa. Con Gic. Mi denti in autorimport che la Svizzera ha mai fatto in tale dimensione. Le novità scusera con Maria Fieli.
4: La Svizzera ha l'on passà importà usce blers organs sco anc mai. Sco Swiss Transplant scriva einen Svizzera pi paucas persunas donà in organ. Mo per qualche 69 organs en viniz importats, ein tutina de pli persunas pudi survenir in a transplantazion. Uscia ein l'on passà en tut 643 persones in Svizzera survini in u plirs novs organs. Quai e var 1% pli che l'on avant uscia Swiss Transplant. Il Tribunal Europeo das Drecs Humans a sentenzia la Svizzera per qualche ella aia viola la libertà da reunion. Konkret war per ina Demonstration Cagileu a Ginevra il 2019 a Cajun dal Di International della Dunna. Las autoritats veven ordavant lubi questa Demonstration durant quella adentant da acts da violenza. Per via da quai e l'organisatura della Demonstration venire sentenziada ad incesti de 200 francs, uscia l'agentura de novitats chisten STA. L'organisatura ha tratto in avanti il caso avanti il Tribunal Europeo dels Drecs Humans. Letza ustrantra auter decidì che l'organisatura na saia bec responsabla per il agir dels partecipants alla demonstrazione. Il presidente della Confederazione, Guy Parmele, ha appellato alle medie svizzeres da duvrar l'intelligenza artificiale a modo responsabile e trasparente. In a democrazia dovria informazioni fidables, uscia Parmele en ses plät per l'avertura del Swiss Media Forum a Luzerna. Curt avant alla branche de media svizzera elavora in codex de comportament per il diever dell'intelligenza artificiale. Dalla partida entranter auter l'Associazione Svizzera de Medias, l'Agentura de Novitats Kisten STA ed era la SRG. En vista als campionaris mondials del hockey e del ballapé, han els 101 svizzers insieme con il Liechtenstein lancià una campagna contro la dipendenza de Gius per Denis. Gisch cumessas online pod ein schwelt procurar per una relazione problematica con Gius per Denis, scrive la Fondazione Dependenza Svizzera. Per tuciats da qua es ein consunt umens giuvens, tenor in enquista, num nada mein passa 40 mili da dels. Tras la nova campagna, do ein els venir faccia tens in els privels e las purgides de gite en connex con els gius per danes.
1: Venine un til sport center Madrid per schwada la meira giocatura de tennis del Grigion e a Roma e la rolla della qualificante.
4: Simona Walter Taquira ha domani il pass in la seconda ronda del turnier Vete Amili a Roma. Ella ha battuto l'ucraina Julia Starodubtseva con 7-5, 4-6 e 6-1. Sca proxim fronte Walter sin l'americana Haley Baptiste. Intanto ha Victoria Golubic guadagnato la seconda partita. Ella ha battuto Maya Joint dell'Australia con 7-5 e 6-2. Il campionato mondiale Ski Alpin des Juniors venne da Verliu in Svizzera il 2028. Quai a Verbier in il Centun Valais. L'ultimo Liu Svizzer nu che il campionato mondiale des Juniors a Giliu è stato avau il 2018, uscia Swisski in sia comunicazione. Durant letz al Svizzer Marco Odermatt guadagnà gist 5 medaglie d'or.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quai venze un pinau cusera in artist, caricaturist, cagì?
2: Mies figure sem il carácter e quel carácter possa congualer col mio un po'.
1: Rolf Giger, con un canton, Jones dati sia sovras che in svese sciò con Svegna Gazzetta in sia in prima exposizione per se confronta. Suente la visita e in exposizione in museo ni durante Svegna la Gazzetta in Bers Bugien de Beiber in a buona scadiola caffè, ma c'è ei iart da fa propi bien caffè. Venze domandau el rom de nostres reportages en in a brasseria en a miez il mercau de Quera. Ma avant tot quai vai pil fa pi attractiva la scolazione de Cira cu la fina mira de survenir a leunga vesta a vunde personal. Suente il BGS porge o se la FHR in studi de bachelor. E la Cira fa quei sen e quei bupitos concurrenza dentro le due scuole altas?
5: Es sind aber nicht Konkurrenzangebot, weil wir sprechen ganz andere Zielgruppen an.
1: A Cikins Aluel Visier, cui va per se profundire la Cira, domandenza grazie inter la previsione da Laura.
0: La meteo.
4: Demando per grande parte dar aura sui agiva nel Grigion. A Quera arriva la temperatura fino a 22 gradi, a San Murezzen fino a 11 gradi.
0: Vias e traffic.
4: Con Naifs in via e da Quintars in il Spass Alpsu e Lucmagn.
1: Quel magazzino della sera da RTR 8 minuti svergau la sciun. La mancanza di personale che lavora e la cira in problema acut e il Grigion ha provato a fare fronte volontos con il nuovo studio di bachelor col nome Cira. Quel porge la FHR, la scuola alta professionale del Grigion da Vendietun. Tantone in assumeionte purgide dati al centro di formazione per sanadat e fatto sociale il BGS a Quera. Piela du mondo trovi quella nuova purgide dalla FHR ni quella piuttosto concorrenza per il BGS, Naya Derungs ha contattato il direttore della scuola.
6: Far più attrattiva la scolazione della Cura e con cui attrarre di più personale. Questo è il bello della FHR, la scuola alta professionale Grigiuna. Il BGS, il Centro Grigion da Formazione per la Sanità ed il Fatto Sociale, ha intanto gli stessi bot e sporge una simile scolazione da Cura fin già da spepus ons. Dvainte qua una concorrenza? Il direttore della FHR, Gianpaolo Curcio-Manaia.
5: Auf den ersten Blick hat man das Gefühl, das sind Konkurrenzangebote. Es sind aber nicht Konkurrenzangebote, weil wir sprechen ganz andere Zielgruppen an. Bei der FH ist es so, dass die Zielgruppe die Fachkräfte Gesundheit sind und wir sprechen vor allem die Fachmaturitäten Gesundheit an oder auch die gymnasialen Maturitäten, das sind also andere Leute.
6: Persones che han per esempio fatto la matura o la maturità professionale de sandà hanno ossa eir la possibilità di lavorare in la cura e clappen la possibilità di approfondire. Il nuovo studio sai di meno piuttosto un supplement. Il direttore del BGS, Daniel Amann, è erde quel avis.
7: Der Bachelor of Science schließt eine Lücke im Bildungsangebot vom Kanton. Eine differenzierte Ausbildungslandschaft oder Abschlusslandschaft stärkt aus unserer Sicht die Attraktivität und die Entwicklungsperspektive des Pflegeberufs und liegt am Schluss im Interesse von allen Beteiligten. Die Unterscheidung zwischen HF und FH ist in anderen Berufsfeldern, wie zum Beispiel in der Betriebswirtschaft, schon seit langem etabliert und funktioniert auch dort problemlos. Campus.
6: Pro il BGS, sco pro la FHR, ston ils studenti e studentes absolver differents praticums in enterprises grigiunes. Quels de la FHR han lura amo una part teoretica, ci a lö il ZHAW, la Scola Otta per Scienza Amplificada a Turic. Il studi della FHR es di mena una cooperazione con la ZHAW. Dad organisar les plazzas de praticum quia il grigiun possat esser una sfida.
7: Weil aber jetzt sowohl in der HF als auch in der FH-Ausbildung Praktika in den kantonalen Gesundheitsinstitutionen vorgesehen sind, ist eine Koordination von diesem Ausbildungsangebot in der Praxis notwendig. Das BGS ist aber da bereit, die Koordination aktiv mitzugestalten.
6: Ed il Direktor della FHR, Gianpaolo Curcio, wetze que usci. El dis però ci sai lura bot un problem de luxus, si dette massa poches plazzas de praticum. Le scuole saien ervi del guardar sco cels possen a lunge vista lavorar in zembel. Il Direktor della FHR dis:
5: Es wird auch die Möglichkeit geben, dass Menschen, die einen HF-Abschluss haben, nachkennend später einen FH-Abschluss dazu machen, also nicht die ganzen 3 Jahre, aber mindestens die Hälfte davon. Das sind alles Bestrebungen, die jetzt am Laufen sind.
6: Dort in dort sind 6 Personen, die sind interessiert wie das Studium. Il Prozess der Nunzia e der Selektion non ist però amo a fin. E la FHR quinte l'ura de cominciar la prima edizione del studi in collaborazione con la ZHAW con 1 fin 2 persones.
1: Savess uns Jungs, kumbiasch ins Audamo il Num Rolf Giger, kun quel de Herr Giger, Hans Rudolf Giger, il Bab de la Figura, pil Film Aliens. Il Rolf Giger canus se dedica in cusera ei caricaturist, sies ovras publicadas in diverses medias grigiunas a Svizras. Sies caricaturas an pilpin messadi politic, satiric, dos osurvin i angelines, sia an prima exposizion. Natalia Weber.
8: Il citet velia de cuira o Rolf Giger sia atelier. In quel exponesce el USA per la prima volta in somma una scelta de tot quei che los chefia in de più cu 40 anni. A son per più caricature sor della natura, bösts ci discuorn in culoter, ceceders in cerce de butins, stambuots montanelles u pests. Una collezione fitch diversa. C'el fa per USA una sorta exposizione o de cefer con quei che nu vave me il desideri d'attenzione.
2: Per me der al bot de più ce vezzen. Ci prezzano i miei disegni e non a me.

0: Figüras em ad üna part a me. Mies figüras em un caracter e quel caracter pos è congualer col mio un po'.
1: Las caricaturas reflecteixen situaziuns che em dode discuter, scu per exempel l'urs o il luf in grischun. Uscheitxe las opinions vem era d'un poin ort liuter. Es quenche humor u es un confin sur passo? Con critica vol artist de 58 ans intorn fitch simpel.
0: Mie lavur lascia a vonda libertez d'interpretazion, perché la minchun interpretesce che lo c'è alvezza e c'è al senta. Na propi che lo c'è di signo e c'è sempre.
1: E tua tuna, doque è per el confins?
0: Con la creta, per esempio, o disegni sexistici, è un da più che della natura, delle bestie, ci doque c'è della politica, disegni er, clair, tu c'è col mio mestiere, appunto, scudit a tuna, lascia a vonda spazi per l'interpretazione.
1: Ed interpretare as paose las caricaturas ed ils disegns de Rolf Giger nabe accesa vida maisa con leger Gesetta, ma bainer cum passera cura tre sia atelier haus der illustration in uccia que o illustrazions del cumanzamain de la carriera fin de quelles più novas ed actuelas.
2: Vos entre quoi que vos veis udeu malets de las caricaturas de Rolf Giger avonei nigin problem lumarei et les guarda cusera venia von assis sin SRF in. Tantone signor in quart vergalos chun RTR otz dina puspei es il sfistiz del caffè e nies magazin de mesgi visitau la brasseria Quinta Coira udeu scodus del fatch de gustation caffè cei aromas quels senten tot. Accompagnau i entir process del faf che vem per saus ce che drova per in caffè de buona qualitat. Cusera continua in zilviadi col caffè sco tal tocan ca qual se centa en scadu Diola ad Epinaus per Weber e che ho dati causa skins dues absolut bufa per bu la vaga la buna schidiola caffè Nora Pister.
3: Ci Weber seu cun lach, ci senza, ci abudenelo de la maschina, ci fa il col filter, il caffè. Ci ens caffè sa Annalena Dürde schlua in già facci. Ella è il barista e il caffè della brasseria Quinta Coira a Quietescia. Quindi siamo là in Gandrecci il caffè e mi è già fatto.
4: Si dice che bianchi mirano la temperatura dell'acqua e quali cause, ma in Gandrecci non ho dato bene, piace di fare più.
3: La giovane con massa cavelle, rolle tutte blonde, muove come si fa in bianco caffè con una macchina professionale. Iem prim, scaldar la scadiola, mulare il caffè. In Andreccia barista trova in una macchina de colba. A sco che ils emprims de guts dati nella scadiola, se derasa il fried de caffè e il pin local.
4: Da fa il caffè, ci mene dinet, c'è chi fa, ci mene con tutto il senso, per quel chi svesa. Mira il caffè, in svese che lei plisciis, denteren els parts mit tonem tic pli clars. Fic bene naturalmente che ascintic in muste di din tiger. Lugens atime che lei fic buns.
3: Il seels d'Annalena Dürr terligen che la cioncia de caffè. Ella è in seu de Voson e la scola cantonale Quera a lavura de speras sco barista tier Quinta Coira. Un preu che fa in propi bien caffè con spema de latch, quei a ella pircheu. O di latch sa ella scizzun fa mustres de tulipanas nie cors. Quei agi druau seu teps.
4: Io ges sia indus meins a schon druau che vin vermen edet fa latch, che quella spema veniva vermen buna, quei ets men il gol, et quei ets men quei chi drovedet fa als mustres.
3: De piccola e quindici, baby e la caffè, a quei mun agi già baul fascinau ella.
4: Io crei a ei la via del bleusche acimein, tocken ter quei caffè che stados caus in meisa, con differente quella via sa esse acimein, et con biacin sa fa,

0: differentas metodas de caffè. Bon, mo che aveva quella siebträgermaschine, mo ben aveva quella Bialetti, con filter caffè e de quelles causas.
1: Ad a casa beiba Annalena Dürr seu caffè e una dina il pibugen ord la Bialetti.
0: Io gest in generale esi quei che le persone lessen beiba e che le persone ambugen quei e genau l'indrecci caffè.
1: In bien caffè è pia semplicemente quel che gusta.

Quai è tutto del magazzino di quella giovedì sera del 7 de maggio che veniamo preparati e presentati da Maria Fieli e da Gheorghine Ianchi, producente Giancarlo Candinas. Nusa nostre informazioni a massa autore in flaise ed in cua nuoca vus leis con visita nus in nostra pagina web. Tantone si veniu veni vergau la stun, dos tuki gens, quai antir mantun d'informazion cun se accompagnè un pau de musica. Lancetta dat quans, dalla mesa, direzione a sis, datilu, un pau et sport per vossas ureies. Non c'è vi ben con la giev gia sera.

0: Nova sort il mund al sport der RTR.
1: Schancheiver legevgia sera cun RTR Roscoch guard se un plaz de tennis, quals de Sablun a Roma, il turnier Milli della VTA e Simona Walter della seconda runda, sco schon avon duas emes a Madrid, contonge la Grigiuna partida sco qualificante la runda dus. Simona Walter, actuale numero 19, il mon ha batteu la numero 57, Julia Stardopuzeva dall'Ucraina in 3 sets, con 7 chun 4 6 6 din quei duella schon giun chi tir sera allo sto veni interruz per via de stira dechna ti la continuazion oz a Simona Walter lo fac cortes con sia adversaria. La seconda del turnier a Roma, Cavala Esco test de preparazione invece al French Open, specie Oscun Hailey Baptiste del Stadis Uni, la numero 21 del mondo, si la giocatura de tennis de Quera. Baptiste è arrivata con bella confidenza del turnier a Madrid a Roma. Madrid ha la faccia sur sta, convenito che nel miez finale, sin quella via, ha la eliminato Belinda Bencic, la numero 1 del mondo, Arina Sabalenka. Success al turnier a Roma e per Victoria Golubic, la turicese contonge la prima ga la terza ronda a quel turnier, quel combatter Maya Joint dell'Australia, la numero 34 del mondo, con 7 chun a 6 a 2. Golubic, che è la numero 90 del mondo, vese se fai un po' più semplice, strapazza un po' meno la nerva manava e la in prima set con 3 a 0, allo sciavargala australiana, a documentale sin chun a 3 del secondo set del stand chun din a Golubic bun cigiau 6 balz de match. Basta, vinevon, merenza nevon, Golubic fronta lui in quella terza ronda del turnier senza blun a Roma, si la numero 7 del mondo, Mira Andreeva della Russia.

0: Con Rocco Congo e in un quarto von la Sis, Paris Saint-Germain, Arsenal, quella fiche de finale de la Champions League, ven 26 e chi se setta el final de la Europa League, se decide cusera, nuoca e dus Schwitzers, an la quida con lur clubs, Johan Manzambi, cui SC Freiburg, va con una hipoteca di giug spars con ina dus Ordei, fare el duel a casa contro il club portugues de Braga, i SC Freiburg sa quinta con un enorme sostegno di una decia euforia de ses fans al stadion cusera Tompli vessi de Gertigia con vigni al final della Europa League Lufusquai in premiera pel club della Bundesliga. En c'hai duel pil ticket final vini tie in scunter stiet anglese denter Nottingham Forest at Aston Villa in pign avantaggia il club col Schweizer Dan Ndoi che gitch taus blessaus ins anglese de Nottingham an giu gudignau a casa con in annulla ancontr Aston Villa. Omis dus giux sco adina cuianum scibe in Champions League sco e Europa League an c'hai van cusera. Punkt. The snuff.
1: A false Dutch box.

0: Andas manco un grand spass virs la sisa de Ella Rucheggia in oggigis anceiva la VM, il campionati mondiale de hockey singlaccia in Svizzera, con us venin ortlas marveglias tieca Garteggia alla nazionale Svizzera. Va un pauc momento il giuc della Svizzera contro la Finlanda, il rom della Euro Hockey Tour, e us fin in dir combatte esistau, ma la finale con la meglio fin per la Svizzera e per la luce de penale. Altis a stu decider la partida, la truppa da trenader Jan Cadieu gudogna con 1-4 su interseta penaltis. Partenza è la Davos Emma delle preparative per la VMP Gartigeda ed è il ritorno di Nico Hischien survec della nazionale svizzera, Nussara Gurdensi e Petra Finn alla VM di Jon Vargau con lei Seblesaus.
1: Ich bin pure froh hier zu sein, freut und ja, für mich ist jetzt wieder ein bisschen das Trikot. Gestern hatte ich das Training, das erste Spiel, aber am besten ist ja gerade das Spiel, da kommt man am schnellsten drehen. Und ja, ich freue mich jetzt, was ich finde.
0: Schon aus mir rein, Direktion WM, am Prim Duke Dattler Schweizer, Lulz Quindisch, der Magen, contra il Stadis Unia, den Genif Gies, Vignilupo Spätiel, Duell Schweizer Finlanda, Sil Glatsch Mundial, quai alla fin della fase de Gruppe, quals Finlandes, che fa dine Puspei mal, schins se ragorda, surtout alla fin drammatica, von Trace Mainz als Dukes Olympics, kunz manava kun dus a nulla alla finale tutti ne vini eliminai dils finlandes el quart final temps per revancia tutta cas alla VM da casa. Adossa venze un pinau in semper vert direzion la sis cadat tempra c'è edina cusessas grad vide fa Yedi Grant con sia Joanna. Non c'è bene quale giovedì sera.

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin che dis. Il grischun senta la denta stagiun, la stagiun morta. Gli avril erano da pli persone senza lavoro e tutte erano in 1.200 persone. La quota da disoccupazione è crescita per 0,3 punti percentuali, sin 1,6%. La regione nasce di fa con la stagione, comunicasse gli uffici cantonali per industria e mistrini lavoro. A scia è soprattutto la gastronomia per toccata con 600 persone, sono andate del commercio in dettaglio lui il settore da Baghià. E l'intera Svizzera è la quota cessata alle vette da 3,1% in 3%. E le pernotazioni senza riduzione del grigion radunt 150 mili pernotazioni ai dau il mars, comunicasse gli uffici cantonali per economia e turismo. Quei è 13% più pauc chilion avon. Sulet Quera, il segnerati ed il Puschlaf hanno dato da pli per notazioni. E l'intera Svizzera in las per notazioni riducite per un 1%. Il Spigrons Prigels e risico del Grigion è in mancanza d'elettricità, in una pandemia ni è tiara trembels. A quella conclusione viene la regenza che ha analizzato in una seconda gada su entre 10 giorni il Spigrons Prigels. Sin base da quell'analisa, la regenza usa esaminare tre misure. Optimali agiti immediati tra le equipe di sanità, introduzì un programma per osservare da moda coordinata ed installa pitches d'allarme e gli antir canton. Il canton Grigion gida ad ingrandire l'infrastruttura di nevati il territorio di Schis da Spleia. La regenza ha deciso contribuzioni cantonali da radun 1 milione francs per la Tambo Finanz Infra SA. Vitier vengono in prestito di 1,2 milioni francs il rom della nuova politica regionale della Confederazione. Col snovs condriz vorren le spendicolares garantie piste salves già na venda lanciata dalla stagione. L'intir projekt costa total 1,6 milioni francs. Et il sport per la Coppa Spengler duonna in ulterior team news en conoscenza. Il club tudesch Adler Mannheim vin per la nuova vlagada a combatter pil titel a Tavau. Sper il HCD, il US Collegiate Selects, Frölunda HC, il SCL Tigers ed usa Adler Mannheim, ma un capia moeun in equipa pil turnier tradizional della Davosia a Madiglion. Ed il Glatsch Sil Sablun. La giocatura da tennis da Quira, Simona Waltert, ha dominato il pass e la seconda ronda del turnier della WTA 1000 a Roma. Le affronta ella si l'americana Hayley Baptist. Scilunsch, il tema sparoz Giavgia, Giorgio Visleun, in abiala serata.
2: RTR per in buona ancetta dalla serata per GA alla Kadish. Cos'era è un kund quals tuns? Schwus Jesus, che è cicivit ceduna a cicia in buio china? Na! Qua è in rumors di una degustazione de cicia che io sapevo neanche kins sa e degusta. La risposta, quella servinis in court, bucen con vus, Gergine Janki, shalu, mainza!
3: Stias problems, tiu autostateri, amiet il trafic, tisas bucei fa,

0: Con la co è scritta esperienza che veniva tutta alla Luca veng vargau las sis nascon gleti venci ciun vargau mens de maggio cu specie a Vienna ina delle spi grandes festes de musica del mon la festa federale can cevil squittordis de maggio pia ozen in emma per venien tempra per quei spitacel evidenza de teclai arch musical a plaid venien pliers dirigents che se peinen con lur musicas de dia Vienna a sunà a marcià a bugen per schwadra survigni in bien bien giudicant dils experts. Adrian De Gonda, che dirige la Società de Musica Trun e le stausle de Vosaga avon vegnons in a festa federale, lusco giuven musicant, uspia sco dirigent.
1: Io traccio le che la preparazione, also gli on de musica e tutti in auto sind wassen in a fiasta, in sebi api concentrao, in seine fine mire fec clara, in sprenn bo, totische meses, ins Chevabo sein, sil pitarte di sin fiasta sto quei esser bein sto esser in fech bune forma.
0: De las ciuncien ciunconte musicas che van a Vienna e in tredis del Grigiun, quella che Reto Lehner dirige e in musica da proiect de l'Engedina e la facina pelci che ves cefana mira che ho sottonte musicantes e musicans in s'annunziai ad ins va osco union musicala Engedina sco musica da proiect si la gronda tribuna federala.
2: Si fa musica, penso che il più importante è mostrare la musica allo spettatore, all'auditore, e da, per me i musicanti sono un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
0: Luigi Vicenza, ossa è un in bien sport finale, con esercizi, l'una vendi il squitordis da match, bien tun, a bien pass. De prida dirigenz, slur musica, slur preparativas, massa autra se veste clai in palco moment, cudat la masa adei anum arch musical. A cun quai avis e Gheorghine Janchi neven, figena bella, come dei la sera, agia squitau de vus, fec bugen, toccan. La prossima.

0: L'Arch Musical. Il lieu per discors da musica.
1: En bien 14 dies entscheiva a Vienna una delle più grandi fiestas de musica del mondo. La fiesta federale giunge in un conto società de musica con bien 22.000 musicantes e musicants. En vista a quei gran eveniment ha io invitato al studio dos dirigenti, Adrian De Gonda della Società de Musica Trun e Reto Lehner del progetto Union Musicale Engiadina. In quella ronda discutiamo della loro motivazione, della loro regola sco e delle preparazioni per questa fiesta. In cordiale benvenuti a voi, apprezzate auditori e apprezzate auditori, all'emissione fa a voi Hugo Scher. Mince ciun ons dati in Svizzera in la Fiesta Federale de Musica. La Davosa è stata il 2016, a Montre e del 2025, eins per vede la pandemia da corona bussa veu realizzare la Fiesta. Uon eiser in tempo specialunsch. Na venden zainza, il 14 de maggio, an tocan domenica il 16 de maggio, ai Vienna, il center ni il cor della musica instrumentale in Svizzera. Reto Lehner, c'è carmala da dia Fiesta Federale de Musica?
2: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica allo spettatore, all'auditore, e da, per me che musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
1: Alla Società di Musica Trun è stata la Davosa Gael 2010 a Fribourg, sin fiesta federale, più a von 21 anni. Adrian De Gonda, a quei lungo tempo da più la Davosa Gael è stato un dei motivi, forse, da dire bene a uno.
3: Ja, tratjel schon, kusta grad mal im Bremer Fiesta gesunius, kusta im Bremer und querele la Musica, Quillelius, Tambronino, et kusta au, si dire in Region, pronuskin sind dich, nu dessen schaischko Musikanz, dos lenzen, gaide, jausko Dirigent, delsko, use sin solo Kornet, use Thames Matirs.
1: C'è schon, c'è perswende de die bien, en insomma di ne Fiesta Federale?
3: Io in der Fiesta di Nazi c'è un evento speciale che si ricorda in Vos, per Plischens, was sind le musiche, sind le esercizie, c'è in Chas ricorda, se vens wieder qualche Moment speziale di Società, da quei per Plise, quei Fiesta, che si sta, quei di ne fetch speziale, dat ins Fanzetje insieme, et io tracce la Präparation, also l'Ion der Musiker, e tutti in Auto sind was in der Fiesta, in se biapi konzentraus, in seine fine Mire fetch klare, ins Brennbo, totische Mäses, ins Chevabo sein, sil pitarte dis in Fiesta, sto quei essere bene, sto essere in fetch buone Forme, ad io tracce quei biapi effiziente, biapi lässig, de fasche Musik, con seine fetch klare fine Mire Spellkonzert, naturalmente.
1: Aus der Tutas tschunschen schon gonte Societats de Musica che vanno bene ein Trädisch nel Grigion. Reto Lehner, c'è man già da co vamo paucas musicas Grigionas alla Fiesta Federale?
2: E penso giusto in Ingiadina l'hanno nis quei forse con sur selva in della qualità e del potenziale forse usci grand, ma noi in Ingiadina son più fermi da per la festa. Però è quai tocca prosco, che tu Adrian hai detto, ir alla festa è un evenimento che si discorre mo ons. E per quai è un nostro mancino della vis non stai io, non l'hai niente, ma infatti l'ultimo anno di Montreux, del Seidesch, è un stato, e quindi era uscì una bella festa, un bel evenimento che non hanno detto per una moneta.
1: Adesso mi sono amici, per la prima gara che ho dirigente di una fiesta federale, è la tensione di... Pli grande sco dirigent nisco musicant Adrian De Gonda.
3: Jekun ku kesen stasle von welche chunonsle da vosa gada den fiasta federale sco musicant sa bu propi comprelialu era in tekla situazione era unti gautre abio tratchel ihr so stause walti bia fiasta so distrituale so cantonales dio kreig bucke ku wenn ihr des rose in a grande also grand auter da den fiasta federale de letzte nose so bosche kes sentel also wie viel so Quetsch nimmt sich ja ins Papare, ich bin schon kapuzeivel, weil du Papare et Fallmilch x ins kapuzeivel.
1: Reto Lehner, jemand ja ist Musikant, nicht Dirigent, ja die Tension bi grande.
2: Ormai ist ziemlich gut pro Adrian, ne Kreis, und statt er bläres Festes co Musikant, er federal, cantonal, distriktual, also i du hast la prima ada in der Festo schi grande, co Dirigent. E mo in Formation in paar spezielle Situation spezielle. e creis anche un po' più speciale a Mosco Dirigente. Quasi in casi, però mi allegro se enorme per lì.
1: E in bien due siamo nel oesische lunch, costati usa con l'attenzione, Adrian de Gonda?
3: Ja, usa sentence plan ziu, che in sto dominia tot oder quels docs, in sles als details, i vid als details dominia quels, in sente che in sa paukes gejuns on de propi dominia insemen, e si biasco possevel de la band, et si nominau e sogni routine, fan per kilometers con quels docs, che chi van sempre che in sa regorde, sperd vi las causes, et in sto dini de quei no de fiaste, in spuspe nervus, lu, un bliden se bia causes, e quei osa con la routine dominia, che in sa demonia e traba in als docs, e con sa lumpa. Nervosa, dann in einer Situation tut Autrecke, guckens Fahrschauge, die nicht als Exerzitz ist.
1: Arreto Lehner, kostet die Nervos und Tension?
2: Tension ist bombastisch.
1: Der in der Fiasche der Musik ist auch il Marschage, man nicht inzitzt, der plie attraktiv für das Publikum, aber Kleule in der Geste klar in Marsch, den Ton bo simplement in, ma bei ein Arose, der Oscar Tschur, der Coquel, con quel se participation la Sociedad de Musica Trono, la Konkurrenz der Marschage a Vienna.

0: In motiv de co chiavai gestem mi dau dirigenz retto lenere ad Adrian de Gonda a coi discurs ai e lur situazion de partenza. La società de musica Trun ha grande experiencia cu nia fiascias de musica, fortonca retto lenere a mes en pei in a formazion de project apposta per ia biena. Adrian de Gonda, la società de musica Trun, se prepara per a scededis in moda convenzionale, en curriccio il toc de Pac, sunau quel de concert annual, a sventer metter il focus cum pleinements in biena, munte exercitar il toc de pensum, lavur de detail ad il toc de Pac, sco e trenada marcià, com antenis en la motivazion de musicantes e musicants.
1: Quei exakt in punct important de fein plan kins wem bus at squetsch de zwenter buve temps de trana in tog compleine mein novs nus ins renew am periam nas wann kunus mens in fiaste al tog nief ke in sa butje gespetchen sind sa buschel wenn ihr plage in sa buschel schele mer mer grefs ni mer mer lefs bei der musike a scho kins en prova sim in der metrische bauschko po selber konzert. In Sadia sind Konzert, lassen sie dir schon zu weh, all Tag, können sie lege Sets, dann muss ich auch Viking Age, können sie auch nur zu ein Präsentakel, wo ein Publikum ist, können sie mit den sie dir sind in Standel, können funktionieren schon bei ihnen, können sie essen eine Gräne, die muss sein, können sie auch immer nur so ein Poppies, wenn sie Fokus haben. Aber schon zu mehr, wo sind die, da wo sie sind Prof, sie haben auch ein Bjarg gewesen, jene geht, jede die Marsch an, jede, das Merake, all Tag, können sie auch schon so ein Audekonzert, man die Bohnen emblidon, quasi ins Bosotschatzjahr, in Sunni ne gade dus drei Jahren, es boin Tagschlu, Bjak aus das Wahnsinn in Emblidonze, aber ich kenst da erst alle auch wieder und da lusen netral mit der Trainer nal Tag nie, weil auch ein Kausas absolut der Basis kenst da, kenst drove Themes der Trainer in cooler Musik, quai sind sie Bosimplen da auch als Spitjak, die funktioniert sie. In der 18. Klasse waren sie endlich da gewesen, das Musikanten trainieren in Casa, aber bo, die Chilos sind gerade schon älteres Musik, also da älteres Klasse, nicht ins Asch Koppretender, ins Wien oder Exerzitzi, Assa, zertes Kausas Greves, schon quei, Kausas, kein Stuhlnehmer an, die funktionieren schon individuell, das Musikanten, aber auch funktionieren schon alle Musik, die man die beiden zusammen, das Tempo, das Konstettin, die wenig Propi reagieren, es sind gut genug für jenen zusammen. Quei drauf, sind wir in der Masse Tempo, aber quei, wenn wir mit dem Konzert, certes i balcs copus sai perché nu sa gene empau temps nu sen bugat fa gesci elegant scofalere kan propian ju dus tres jamnes de plilau a bros venusel nos in meinse mir zwense temps so das fokus ja.
0: In der tut autre via a retto lener faccia lenja dina in a via non convenzionale ad jeles ungi è un impau in che trova coraggio ad è in forse in certe rischio vos mai so se con musica de project che se nomna Union Musicale Engiadina, cosa è insomma venuta in quell'idea da fare qua?
2: Questa è una buona domanda. Sco problemi di idee un po' non convenzionali, comincia qua un po' in un discorso personale, e comincia più o meno avanti un anno, c'è una domanda mai tu retto. Non fai una possibilità di dire alla festa, boh, Claire, che fai una buona idea, io sei sco dirigente, ma no! E tu hai detto, boh, perché no? Also, yes, anche in due o tre frasi, però, terza categoria. E è una cosa più precisa, però c'è non sa che musica c'è, che musica c'è, e c'è non avrà tempo per trenare. Per cui è una moda elegante, veramente, di dire, ok, io faccio il possibile, ordinare con i nostri musicanti.
0: Quattuna, in una moda spettacolare, ci man mettere insieme in musica, in tai francine siamnes, sabo cons che vengono, degli interessi, ai pari figurons, vuoi sbien sia tante musicante e musicanti, pauke sono prove, ni figliose e motreis. Come funziona qua? Also, qua pretende che ormai è massa dei musicanti che hanno la partita?
2: Sì, qua pretende proprio da tutti i partocchi, una grande tolleranza e del rispetto a quello che ci fanno. Noi in loca sono precisamente tre persone. Un manato musicale, un finanze e un organizzatorico. E noi abbiamo detto, nessuno può decidere 100% quello che vuole che si accetta quello che viene deciso. E noi non siamo niente per in giugno a domandare se viene per noi la musica. Noi abbiamo proprio, la passata fine di giugno, su Silva Plana, la festa di jubileum per loro, abbiamo ignorato un flyer e loro sono detto, mai, di tagli, noi abbiamo ci viene, io, bel, ci devo voler venire. E qua è dato un po' di scorsi, qui e là, e l'ultima che a nessuno può decidere. E fino alla fine del luglio, erano loro accaduti in un boom. E con 75 vanno a fare stop e non ne può dare il torno da più musicanti. E per fortuna hai dato proprio un buon mix da line e tolla e batteria e in una formazione vera variata.
0: Adrian De Gonda, c'è già avuto quella idea temeraria da Reto Lenner?
1: Also io sono total fascinaus, è del coraggio. Io personalmente non gias mai da dire in una fiesta con tuoi sex o sezzi, so più con 70 persone. Abitudine absolut lässig, die moderne, kinds vengen zusammen, preparai, vengen zusammen kurz, nie intensiv, die mehrere Leute dies in una fiesta. Nu sind eh schon ponderau, de facto, nu sessen, de vos dem sessen, nus adine isiles fiestas gären, abio ja, ich meine, dine ditsch, nus vos, nus, per exempel, wessen decidiu de buis in fiesta cantonales in claustra, wessen, u alte si dire studiau de faschen, sich ei. Aber da genosen, le courage, wenn's mai ju, aber forse se scheint sehr inspirierend gerade da quei. Also, ja, gut, da quei, ich mein, fetch lässig, perché die Apple Pleins, wese, die hast dich tradisch Musikers del Canton. Quei schon ein paar, quei bia Musikans, che venissen si dire budienz in fiasta. Si da da schene cajun, si wusste jese, si non komplikau, quei absolut, si genial.
0: Normalmente si dice che so letto man hat man Unions Commembers dell'Union Cantonale a stenia di una fiesta federale usa cova es us fach quoi con la musica del project was us studio manda il GK in faule la Lubienche quasi ni coi quo
2: no va in fin l'ultima ne guardagna ci es new ci annuncia e questo un commembers da trader società da ingedine tanto Silva Plana e Schlin il loro va in podu con l'SPV Farogenes, die sind dort Co-Members in dünner Società, ich glaube, wenn ich keine so Società, ich habe ein Produktor als Co-Members der Singulas und mit der Union Musicale. Ich glaube, der Mensch, der ist ein Bund für die SPV, ich habe in diesem Fall auch Co-Members der Offizials.
0: Se preparare per una fiesta federale monta naturalmente la musica e leggere letteratura adattata ad una tale opera, l'intitolavi ad us, Viking Age, suonare della brass band Hauptwil alla fiesta cantonale Klaustri del 2020.

0: Viking Age, in tocca Thierry Delaruelle, quella è classificata in terza classe brass band ad Adrian de Gonda, a LGU, che tocca toc da Pac, con la musica di Tron, orci c'era giunz.
1: Io mi raladina da un curio in toc che in Abudien, a cimen relativ spert, vuol dire in Steiglel, in due sgadas, due sel son plagé, sil mainz a mi. Provede che traccia. Che i dat tox che in svein sempre un bocaul e sventer suna siad gades ni center udi un per gades et quei sempre quello un tek in chai viene fa la chiaglia tutte in dia traccia la dina als al pubblico le zau de quel per grande par quas che ventre nuse concert mo in gades al playbu relativ spert solo vinque grev de zco e porta via al plage et e de stavit londer questa au in tek in ragione mer le dina tek che tox che che vengono su noi e c'è tocca scan successo alle fiaste, il Viking Age e usa tutina, vengono su noi relativ savenze alle vostre sgade. Io credo che fosse il zonkles aus der seconda classe, sono proprio 100% di gears. Apri e si gira in, also se lei per la seconda classe si gira in piuttosto lev, ad quei dine c'è un tec che non sono curine, un tec che non si che trova, un tec che cudezza o, che non si sta in Londra, poi che non si viene meno spert. In interessant. Luschens anflan in fettibune Registrationen, nu sind Ternau, der Klaufe in Biala Registration della Cori, col Philip Harper, schluss ecco super, per se l'uvra via denen in Tok.
0: Reto Lehner, an conosciu quei Tok, nie schon, ne udivus per la prima ga?
2: Di la prima ga, da.
0: La prima impressione di quei Tok?
2: Ficcim bel, ficcim melodius, e con bleres belles parts musicales, idee della dinamica, in plage ficcim bein. Prima, vai, abbia bene.
0: Usa vus, ma è scuola Unione Musicale in Giardina, e le dio vese le dio il De Glacier Express, de Larry Neck, nus la indiest, dat la vede in un pau in quel tocco.

0: Retolena, da cove se le giu de Glassi Express?
1: No, es un grigionais, e no, in Glassi Express, qui è per quello con Glassi Express, io biel.
0: Also il motivo, buex num, o vista musicale?
1: No, e no, naturalmente c'è da Glatrans Blairs, tox, più o meno 200 tox classificati in terza classe, e allora essa veiva in a pacas provas e pac tempi, per maestro deve essere un toc strutturale, manch simple, ritmica manch, Claire con pacas robas, pacas surprises, e quei... E questo è il piacere, questo toccare il tocco, questo dicendo, questo è un posto in tocco che ti interessa. Questo è uno degli ultimi, c'è allora Tagla, l'ultimo che c'è qui, eravamo con un paio di aiuto, uno c'è il collega che ha lasciato gli ultimi 3-4 tocchi, che pensavo di questo tocco? E sono arrivato in questo Glacier Express.
0: Adrian De Gonda, hai conosciuto questo tocco del Glacier Express?
2: Na, io ho un po' udito quello. Abbiamo detto quel playaccio che mi ha fatto, quel fanzi che con in quindi so forte in storia. In sa, also, è un traso al titolo, naturalmente, cerca per chi va, avrei quel primo stacco, senta quella paradossale che va libero, in sa so forte, ma lei se vuole il zelzo. Quello è un fatto importante, quindi ho scinzato questo rintocco, è blu fai che viene lungo rus. Also, questo è assolutamente metterò in tocco che fa piacere di teclato di trainare. Also, come si dire una buona elezione.
0: Usa per una fiaccia di musica, sai di cosa distrittuale, cantonale e federale, a mince musica da se preparare naturalmente. Usa per una fiaccia distrittuale, mo in tocco di PAC per regola, per una cantonale, ad in, per una federale, in tocco di PAC, in tocco di gara, ad in tocco di pensum. Usa il tocco di PAC, in tocco di gara, sa mince società di musica in cui io sette, tenor categoria, tenor grevezia, al tocco di pensum. Weil es rund 10 Jahre so wollen, eine Fiesta, eine gute neue Kategorie. Buch ex nom Uon, Bretolener, per quei Musik der Projekt, in general, so wie auch schon was man so in der Musik existente schon, c'è forse il più importante Kriterium per incurio in Tag der Gare.
1: Tag der Gare ist to esser, in Postücis Cognoschel, Sagens Musikans, in Tag dieser Feier, Pels Sagens Register. Stünne Postour, di un regista che tu è piuttosto debole nel posto par solistico di quel regista e appunto ho detto sto tocca a te sto dirigente in posto ma sto era essere altro bello per quel città o altro speciale e sto dar das, non so, quel sito speciale che ci conviene di fare quel tocca di suonare.
0: Adrian De Gonda, se avessi sottoscriver qua, se del medem meini?
2: Ja, absolut. Quello che ti ha detto, io sto vel musicans la sventa. Questo è naturalmente un fatto, toc de pack, che insieme a noi siamo le fermezze della latina musica, insieme a corrisponde a quel toc, in certo ton. La fin finale, quei vesi lo proprio, vesi lo del esercizi, si va lo proprio, si corrisponde a quel che insieme a noi. Aber ja, absolut, quello che ti ha detto, constat naturalmente.
0: Also, was ist das Musik? Es sind Amis, du sind die erste Klasse, aber in verschiedenen Kategorien. Tron, eine Brassband, eine Union Musicale Engadina, eine Fanfare Mix, die quasi Harmonie, die du sind gerade. Es ist ein bisschen Konkurrenz direkt, aber du tine Monte quoi, la medem Klasse, du weißt, du nie, il medem Tag der Pensum. Nun, nada mein Sich Olak, der Manuel Renkli. Cioè, ist der quel Tag, Retolener.
1: Retolena, ma c'è quasi un tocco proprio una sfida, impostato per nostra formazione, per nostro progetto. E adesso però dire, di consonare, via più venire, è proprio belle robe e belle parti. E il resto è per il dirigente una sfida, su una certa parte di mezzo che muda, o scibler's takt e ritms, e impostato muda mai il takt. Da 2/4, 7/8, 3/4, 4/4, 2/8, 6/8, che da mi de mind bestial. Per me da questa giurna sfida, i depends per Blairs musicans che non vai 90s air qua in roba che non ha mai suonai.
0: Adrian De Gonda, vuoi se entriamo con tronzo, vuoi trenare più feccia, se quello di Giamna, me ne dico che vuoi vivere in Londra. Come se vuoi personalmente vivere in Londra, ce vuoi faccio capire in prima?
2: Di qui, in bien punto, quello dipende halt entega dal tipo de imprendere, ni de dirigere, che sai. Io tratto lo in dirigente con una base, fece buona, Wenn der Leger notas, schalus eins natürlich, wenn schon mal rasel es notas, grad ich und quai, et quai ist ja halt ein circa Monke, mi, ja, schkolai, ja, mondel wird lohnt der Autor, ja, teugle da dine Fidjals Talks, den Brändel als ein Zähmen. Quai ist auch eine grande Schwede, da quai Talk dat ist ihm den Idee, wie an buine Registration, da, natürlich, mein, kins im Provalu, dat, ein Fla, x sind sie neu in Registration, da quai, schäse se da auch, quai sie chancen natürlich, man entun, die sei, grad Hauptwilken, also, nu die Uhr wonke, Nein, du auch Hauptwille, ist auch ein Outro-Musiker, an da ein Konzert, als du de Vril, als du de Vril, ist circa mit der Mesura, so endlich gern da auch ein Konzert, so wie New Plan Ziel, als ein Primus Registration. Quä, und tun, ja, so, mit der Van Quinn, als WhatsApps geht, und tun, als Pifidi, ja, Grisul, hier in Zoom, als Schweizer. Ich guck auch ein Konzert, ja, da auch eine Registration, so, quä, proprio, wie New Partiu, aber wo der Katotz an Interesse, dat der Klasse implementieren, gerade der Kurs, weiss, quä, tun, auch, auf eine Outro. Du sagst natürlich in einer Outro Situation, und in seiner Musik Profis studiert ja nicht in Tag in eine Registration oder sonst hat er den Konzert da sind sie die Libertät natürlich die quel Playe mi quel in sehr fasche ni quel in interpretar auch da kannst du dir kannst wissen sie fa auch da gefuss meglier quel hat mir eine interessante Situation
0: wo es am etter bonus eben quel Tag der Pensum Etter noch Adrian de Gonda in relativ prätentiös Tag der Pensum per vossa Situation lenge din e quel possibile dominia ne quel in Tick kompetitiv per in Fiesta Federale en motreis exercizis.
1: Blaise Gidinais van cu l'auto Toyota e quas dicen zu essa nichts ist unmöglich. E craiccia, no stopce navair il böt finale, quella dita la prima prova, no lein rivar a fin insemmel col toc. E non andar se manch nos possibil con quellas provas ce novain e far nos eba nos possibil antes registis anti la insemmel e sviluppare la nostra versione. Questa forza era una roba che ci altri hanno detto.

Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica Domat, e già vus il bun divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte sün RTR.

In bien plaid. De Domenica Peder. In bien plaid. A schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora. De speranza.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, c'è stangal malavur da vente o met. L'ura sa estu mesangal, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

canzun da sera. De Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il zem da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor, vign incantaus. Chaffen e plage, la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steunkla forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.